0: Ciao, sono Guido di Michelino. Vorrei dedicare ai miei colleghi 12 to 12 di Sombr. Un abbraccio e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Enrica D'Alesegno. Vorrei ascoltare i ricordi di Blanco ed Elisa, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi farci sentire Pink Pony Club di Chappell Roan, grazie e buonanotte a tutti da Luisa.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila e Manilosi, sono Samuel da Borgaretto. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Marrakesh con Gli Sbandati Hanno Perso.
2: Gli

0: guai.
1: Ciao cara signorina, sono Franco da Fossano. Questa notte vorrei ascoltare e dedicare ai miei collaboratori Broken Wings di Mr. Mister, grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, questa canzone la dedichiamo a chi oggi ha lavorato tantissimo quindi non ha Ciro. Ci metti Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Saluti dal confezionamento Sami, Sabrina e Roberto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonanotte, sono Riccardo. Vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson e la dedico ai miei colleghi. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marilena D'Aleni. Vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta o di Geolier oppure dei One Republic. Un bacione e buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Mentre lavoriamo ci piacerebbe al mio paese di Serena Brancale. Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila. Mentre sto lavorando mi piacerebbe ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Un saluto a tutti i lavoratori della notte.

0: Ciao, sono Emanuela da Savigliano. Potete dedicare Pazza di Loredana Bertè alla mia collega Roberta.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, sono Massimo da Volpiano. Mi piacerebbe richiedere Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie mille.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Osvaldo da Pinerolo. Ti posso chiedere se io fossi un angelo di Lucio Dalla, se non fosse disponibile una a vostra scelta. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Angela da Torino. Mi fareste ascoltare Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter? Grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro come me.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.
3: Ask yourself.

0: Ciao Radio Manila, sono Rodolfo da Settimo. Sto tornando a casa da lavoro e vorrei ascoltare Maledetto Medi Fulminacci.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro da Cuneo. Mi fai ascoltare Africa dei Toto? La dedico al mio collega Paolo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Checco e Natalia. Volevamo dedicare alla nostra collega Viviana la canzone di Fred De Palma La Testa Gira. Manila.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, fa ascoltare per cortesia Cama Camilli dei Cultural Club, grazie. Saluto Margherita di Santera, Daniela di Saluzzo, Salvo, Luchino. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila non deve muovere. Dal Portogallo, Mick e poi Guerriero. Ciao a tutti.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Cocciante con Sulla terra io e lei, oppure passeggiando in bicicletta? Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Nick, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Nove, None, le famiglie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, ciao!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Niente da perdere di Fabrizio Moro. Grazie Max Dabiella.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 2001, sono Gianni di Carmagnola al Panatè. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Avrai di Baglioni, se possibile. Ti ringrazio, un saluto a tutti i vaninosi, e in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa di None, e Walter di None, e Walter di Somaria Bosco, e Lino di Casanova, il grande Lino, e chi non ascolta Radio Vanina, e Game Over. Ciao!
2: Buongiorno Radio Manina, un saluto a tutti gli ascoltatori, soprattutto ai panificatori come me, Fabio da Ceva, e volevo dedicare a tutti i lavoratori della notte questo piccolo grande amore di Baglioni, augurando a tutti un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata, e ricordando che chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ciao ciao!
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina Manila. Se possibile vorrei ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini. La dedico a te, tutti i panettieri e tutti gli agricoltori che si alzano presto per darci il pane e il latte. Sergio di Ceretta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Angela da Torino. Mi fai per piacere ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie e buon mercoledì.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
19: Radio Manila.
20: Ora esatta,
21: sono le 5 e 2 minuti.
22: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Buongiorno a tutti, sono Leonora, vorrei ascoltare Sei un mito degli 883. La dedico a chi si è alzato presto come me e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina Manila 9001. Per favore mi metteresti di Annalisa esibizionista. Grazie da Angie e buona giornata a tutti. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare una canzone di Teddy Swims? Grazie Anna da Torino.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina, senti, stamattina per favore mi farete ascoltare Radio Gaga dei Queen. Ti ringrazio, saluto come sempre tutti i manirosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente i panettieri. Saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro con mio figlio Davide e vorremmo ascoltare una canzone di Tiziano Ferro, se è possibile Cuore Rotto, visto che andremo al concerto quest'estate, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è una canzone di Olly. Grazie e buon mercoledì a tutti voi, Laura.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ciao signorina, mi faresti ascoltare Quando sarò morto di Nasca e la dedico a Roby e Piero della Curva del Fornaio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Carmen. Mi puoi far ascoltare Papasito di Karol G? Grazie mille. Ciao, sono Michele da Asti, puoi mettere magari No di Tommaso Paradiso? Grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno Radio Manila, sono Deborah. Potresti farmi ascoltare una splendida giornata di Vasco Rossi? Sperando che questa lo sia, auguro una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001,
2: sempre con te.

Buongiorno da Diamolina, l'unica che ce le suona sempre 24 ore su 24. E dice Alina, mi puoi mettere Pupo su di noi, la dedichiamo tutti i malinosi. Saluto Fabrizio e Marco da Savigliano, augurandovi buona giornata. Salutiamo Daniele Saluzzo, Vito Margherita, Grande Tromba, Disco Volante e Patataro di Torino, augurandovi buona giornata. Linda Panate, Gianni Panate, Carmagnola, Vartiso Maria Bosco, salutiamo Maria Pettinatrice. E che dire, chi non ascolta la Diamolina è sempre un super game over. Senti, salutiamo anche Marco, la pasticceria dei Canelli e Giacomo di Peveragno. Che dire, chi non ascolta Radio Manila, fiorina, glielo dico un'altra volta, è il super game over. Ciao, adesso non è facile.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Come ogni mattina è ora di salutarci e per iniziare al meglio la giornata vi lascio con Alice D'Amico. Vi mando un bacio e vi abbraccio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Oh!

sempre a pescare Bob Sinclair, è tornato a pescare una melodia, ve la ricordate? Questa è I Can't Wait, Bob Sinclair Chiesla, saluto la signorina Manila 9001, mando un grande abbraccio, possiamo andare con la sigla? Sigla, dai, andiamo con la sigla, buongiorno.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili e anche coloro che vengono a salutarmi ogni giorno sui miei social. Ho già postato la follia di oggi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra voce.

0: Oh, abbiamo iniziato con Darren Moonlight, bella questa canzone per iniziare alla grande, ma attenzione perché io qua sento una batteria. Come mai abbiamo suonato questa canzone? Ah, senti qua, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila, game over, baci baci.
0: Perché questa mattina, Stella, ho deciso di iniziare con Walking

Waves con Walking on Sunshine. Ragazzi, non riuscivo a smettere di muovere le ginocchiette. Voi siete giovanile, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano alla grande, tanto che ne leggo uno molto lungo. Buongiorno Alice, stamattina mi sono svegliata sentendomi un po' più vintage. Ho letto che gli Acqua dopo quasi 30 anni si sciolgono davvero. Mi è venuto un colpo al cuore. Mi ricordo ancora quando per i miei 15 anni mi regalarono il loro CD appena uscito. E adesso eccomi qua, mamma e addirittura nonna. Come volano gli anni. Ti posso chiedere, Barbie Girl? Un saluto a te e a tutti i vanilosi che non ascoltate venire Game Over. Non solo ascoltiamo Barbie Girl, ma ascoltiamo quella con Tiesto.

0: Tiesto con Barbie Girl, sì, ma si sono sciolti, ragazzi, però quante emozioni ci hanno fatto vivere.
1: Ma guarda, sono la romance, questa mattina mi fai ascoltare La testa gira, la volevo dedicare a Barbara Medulla. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla romance.
0: Ciao Thomas, ragazzi, con quest'altro che bacino, qui incrociamo e annodiamo le gambe con La testa gira, Fredde Palma, Nitta e Mischilla.

0: Kill con la testa gira. Sentiamo chi c'è. C'è un nostro Maniloso.
1: Ciao, vediamo se riesco a essere il primo della giornata di Alice. Sono Max delle Mulere. Vorrei richiedere Sally di Vasco Rossi e cantarla a squarciagola nel mio viaggio di ritorno a casa. Un saluto a tutti, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Guarda, te la metterei molto volentieri, però per essere primo devi mandarmi messaggi già prima, molto prima. E poi veramente Vasco Rossi è passato da pochissimo, ma stai qui, avanti.
2: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Per favore stamattina mi fai sentire la baciata quella lì di Romeo Santos e Prince Royce. Grazie, ti auguro una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti i vanilosi, in particolare i mattinieri, un abbraccio a Cristina di Torino, alla ragazza del gruppo, a Silvia e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, allora stiamo parlando di Dardos.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Sabrina Filini e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
5: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
6: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, nel Manila Box.
11: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Cardos, Roberto Santos, Prince Royce, su Manila chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, quasi ti camionaro. Sono rientrato dopo due giorni di pochettino di febbre, grazie a questo magnifico tempo, freddo caldo. Dai, oggi Alice mi faresti mica sentire mica con Chris Kelly, e mando un saluto a Cristina di Torino, a Giacomo di Peveragno e a tutti quelli che mi conoscono e che mi ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao Gigi, un abbraccio.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: con Mika. Sento profumino di una canzone da cantare a squarciagola, o sbaglio? Ah no,
1: buongiorno Alice, sono Cristina. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Inizio ai Nomadi con Io Voglio Vivere. Lo dedico a tutti i manilosi affezionati della mattina, quelli che mi salutano sempre, a te e chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacio, ciao.
0: Ciao Cristina. 338 50 38 908, I Nomadi con Io Voglio Vivere.

0: no, dicono io voglio vivere. 338 50 38 908. Saluto anche tutti coloro che sono già collegati al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app. Mi raccomando, scaricatela, perché la nostra app non serve solo per ascoltarci, e poi è molto molto comoda, bellissima. Avanti,
1: buongiorno, chi c'è? Alice, buongiorno a tutti.

preannuncio ufficialmente che venerdì esce il nuovo singolo di Letta Lamborghini, che vi dico solo il titolo, ve lo posso dire? Ah, non si può neanche dire il titolo. Vabbè, l'avrete già visto, già sentito probabilmente, perché in radio esce sempre dopo. Comunque, secondo me quello sì che è estivo, ma ci saranno altre sorprese, che ne so, Madonna con Peggy Goo. Sì. Ciao Radomanina, sono Elisa da Torino. Vorrei per favore ascoltare Adventure of a Lifetime dei Coldplay. E chi non ascolta Radomanina, Game Over. Secondo me questo sarà il primo venerdì in cui veramente sentiremo quelle che poi diventeranno le hit estive. I Coldplay, Adventure of a Lifetime, 338 50 38.

facendo anche voi. Io sento che lo state facendo anche voi. Adventure of a Lifetime, i Coldplay su Radio Manila. Ecco, bravissimo. No, dico il nostro maniloso. Buongiorno Alice. Oggi giorno di ferie. Sveglia presto e tra poco giro in Val d'Aosta dalle parti di Cervinia. Beh, ci ascolterai fino a Cervinia, compresa. Mi passeresti Gone Gone di David Guetta? Marco, ciao Marco, divertiti oggi. Intanto ci ascoltiamo David Guetta, Tones and I, Teddy Swims.

0: Sì, sì, si riconoscono le voci Johnson Height e The Swims con la supervisione di David Guetta. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malinosi, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare E allora ciao di Marco Masini. È arrivato il sole finalmente, evviva! Un saluto a tutti i malinosi e chi non ascolta Radio Manira è un game over. Ciao ciao!
0: Come preannunciato, già non dico tantissimo, ma fa un po'.

Allora ciao Marco Masini nel Manila Box Breakfast. Ciao, buongiorno. Siamo Miranda, Beatrice di Ceresoralba. Stiamo andando a Torino. Vorremmo ascoltare Celine Dion con That's the Way It Is. Un bacio a Cristina di Torino che nascontra di Manila. Game over. Celine, la grande, grandissima voce di Celine Dion. That's the Way It Is.

0: quelle voci che mi fanno veramente venire i brividi, quelle di Celine Dion. Questa era That's the Way It Is. Buongiorno Alice, con due L, o anche tre, no, due. Sono Carmine e volevo ascoltare la nuova canzone di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono. Grazie mille e buon lavoro. In realtà io non so come pronunciarlo, perché l'hanno chiamata scritta Per Perdono, cioè sono due i per distinguerlo da quella vecchia di Tiziano Ferro. Quindi la chiameremo Perdono per due? Ma
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Mimmo da Paprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Everything di Alanis Morissette.
2: Aia.
1: E chi non ascolta la domanda, game over. Ciao, grazie.
2: Sai che purtroppo non è in playlist quella di Alanis, ma ho scelto l'ultima, Sto parlando di No Return. Siete su Manila, questa è Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi.

0: l'ultimo singolo di Alanis Morissette del Due Fritti 23, No Return, su Radio Manila. Vabbè, abbiamo un paio di audiomessaggi da ascoltare, eh? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice. Buongiorno. Sono Mauro, mia Free Sud. Sentirò ad ascoltare Certe notti di Luciano Ligabue. Saluto a te e a tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Quindi momento karaoke del nostro Mauro. E poi avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC o qualcosa di rock. E salutiamo Gianni di Bombarcara, a lui piace Thunderstruck, e Giuliano delle Fattorie Morregalesi, che non ascoltano di Manila, e game over.
0: Arriva all'inizio da...

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 7:02.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
10: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
11: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
10: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
11: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ragazzi, come si fa a non ascoltare tutta questa canzone? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo la richiesta da parte di, fatemi vedere, ah, è lui.
1: Buongiorno Sporalis, questa mattina ti chiederei se mi fai fare un tuffo fino agli anni 90 e mi fai ascoltare Sash con La Primavera, e saluto tutti i mattinieri e tutti quelli che come me stanno andando a lavorare. E niente, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Giacomo, quella non è in playlist, però te ne posso far ascoltare una di Sash, chissà se la riconosci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

No, sono io, tranquilli. Encore une fois, Sash su Radio Manila. Devo salutare chi? Marco, che scrive: vorrei dedicare la mia amica Maria una canzone dei Modà qualsiasi, tanto a noi ci piacciono tutte, e augurarle una buona giornata. Ah, ecco, allora ascoltiamoci questa bella canzone dei Modà che ho scelto io. E poi chi c'è? Fatemi vedere. Dunque, fatemi vedere, abbiamo il nostro Fabio che scrive: Manila, una buona giornata a tutti, un buon lavoro, è possibile ascoltare Sì Viaggiare di Lucio Battisti? Grazie, ciao Fabio. Ah, allora torniamo anche un po' indietro nel tempo, dopo i Modà, tra poco, quindi 338 50 38 908.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Sono la strage.
9: Hai visto? Possiamo andare al mare.
10: Un'estate al mare.
11: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
12: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
9: Pensando di non poter più andare in vacanza.
12: E invece il pagamento partirà in autunno.
10: Quindi, un'estate al mare.
11: C'è tempo per pagare.
8: Astrade Mobile, tutta un'altra.
11: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
13: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
14: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
13: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
14: Kilobit con la K.
15: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
16: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta, senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
17: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
18: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
19: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
21: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Radio
0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Lucio Battisti, buongiorno. In questo giorno speciale vorrei dedicare la canzone Golden alla mia Rebecca. Ah, Rebecca, che oggi fa il compleanno, 29 primavere. È una persona speciale, auguri, grazie, che ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, tanti auguri a Rebecca. Ascoltiamoci le Huntress con Golden da K-Pop Demon Hunters Cast. 338 50 38 908.

0: con Golden, sentiamo? Allora, sentiamo un attimo chi c'è, dai, avanti. Avanti chi c'è?
1: Buongiorno, sono Lele, ma c'è il settimo.
0: No, aspetta, fatemelo partire normale, avanti.
1: Ali, buongiorno, sono Lele, ma c'è il settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Kiss dedicata a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao Lele, un abbraccio, tra poco la tua canzone.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Yeah, yeah, abbiamo scelto Modern Day Delilah e Kiss su Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila, siamo gli stessi di ieri. Sì. Anthony e mia sorella Nicole sempre. E vorremmo ascoltare Per Sempre Sì di Sol Da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila
2: è gay, male.
0: Ciao, un bacio dall'alto sulla testa, di nuovo.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Manila. Avete visto che studio pazzesco che ho questa mattina all'aperto? Avete visto sui social? Ciao Alice, no, non dico che cosa mi ha scritto un maniloso, è meglio di no. Ciao Alice, mi dai la carica per affrontare la giornata? Vorrei ascoltare l'ultimo dei PTN, oppure fosse già passata una canzone a tua scelta di Irama, che non ascolta di me, è un grande grosso game over. Bacini da Linda. Ciao Linda. Beh, ascoltiamoci Sorry, scusa, lo siento, l'ultimo singolo dei PTN, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, nel Manila Box Breakfast.

0: Mi scusa, lo sento. Il nuovo singolo di PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice. Come sei piazzato? Come sei organizzato stamattina?
0: Ma piazzatissimo.
1: Sono Fabio di Grugliasco. Volevo ascoltare Mary dei Gemelli Diversi e salutare quei cavalli di Special One, Sergio di Casal Borgone, Mulo e James Caramella, e chi non ascolta Radio Maniera, Game Over.
0: Ciao, ciao Fabio. Io saluto quel cavallo che prende il caffè senza di noi,

0: Mary, gioielli diversi. Sono di Manila, 7:49.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Un saluto da Rino di Montà. Volevo dedicargli Piccola Stella di Ultimo, alla mia moglie, alla mia compagna, e di che mancano circa 40 giorni ad andare a Roma per questo mega concerto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao là!
0: Ciao, una buona giornata. Mi piacciono queste cose. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
6: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP.

0: 011 967 2445.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Alice D'Amico.
2: Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel

L'ultimo, ma siete pronti a ballare? No, ma proprio a scatenarvi? Come? Con che cosa? Ma sentite qua. Buongiorno Alice, stamattina ti chiedo la canzone del film del ciclone di Pieraccioni. Non ricordo chi la canta, anzi, non ho neanche cercato. Ho sentito ieri che farà bello fino alla fine del mese, nessun ciclone. Grazie, buona giornata. Chi ne ascolta di me è Game Over, saluto di Marcella, ciao. Sì, in realtà ci sarà qualche gocciolina di pioggia, ma il fatto è che da oggi le temperature vanno.

0: Vediamo commenti, per favore, che avremo tutti i commenti sul film Il Ciclone, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di tantissimi anni fa ormai. Stiamo parlando del 1900 Taratiffi 4. Mamma mia. Allora, lei le scrive, riferimento a Encore une fois, la canzone che è passata questa mattina. Mi ricordo i CD che compravo, che si chiamavano Dansetteria. Ecco. Ah, io non me lo... Io, guarda, non posso perché avevo un nome di una radio. Io compravo degli altri. Chi c'è avanti?
1: Ciao Radio Manina, sono Deborah da Torino. Mi metteresse Raffaele Mia di Tiziane Ferro? Chi non ascolta Radio Manina, Game Over.
0: Che però è passato da poco. Però non ti preoccupare, Deborah, stai qua. Come senti, qui c'è una canzone più bella dell'altra. Chi c'è? Avanti.
2: Alice, buongiorno, sono Ramona da Chivasso. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Perdutamente di Achille Lauro. Se invece fosse già passato Achille Lauro, mettivi pure tu una canzone di Vasco, e se anche Vasco fosse passato, mi aggrego a qualsiasi altro maniloso. Grazie Alice, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, grazie mille.
0: Ciao Ramona, un bacio a te sulla fronte. Non è passato, quindi lo ascoltiamo dopo le prime news della giornata. Rimanete appiccicati.
3: La tua radio sempre Radio Manila.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta,
9: come si chiama?
8: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta. Sono le 8:03.
13: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
14: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
15: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
16: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
15: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
16: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
20: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. E intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
19: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia. La salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Mi ho ascoltato perdutamente di Achille Lauro. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina come questo.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino. Potresti mettere In Italia di Fabio Fibra e dedicarlo a Deborah di Torino? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio.

0: Poveri Fibra con Emma e Baby Gang questa volta, quando l'hanno rifatta nel Dufritti 24.
1: Buongiorno Radio Manila, volevo dedicare a tutti quelli che mi conoscono la canzone di Annalisa e augurare a tutti una buona giornata. Sono Lello da Castelletto Ticino e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Lello, buona giornata, tra poco!
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
6: Kilobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
9: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
10: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
11: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
10: Ma non tutto è sempre sicuro.
11: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
12: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
17: Quando

0: dai, ma già meglio oggi. A quest'ora ci sono 14 gradi, non male. Oggi si prevede una temperatura molto più alta. Chi c'è?
1: Vai.
0: Chi c'è?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Avremo il piacere di ascoltare

0: a scuola in macchina e chi mi ascolta la Radio Manila è Game Over!
1: Ciao, buona scuola. Beh, sapete che cosa vi aspetta, vero? Un bacio dall'alto sulla testa da parte mia.

Shiva Neon su Radio Manina 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao, sono Roby. Volevo dedicare Biagio Antonacci a Franca e a tutte le ragazze della GAO, augurando buona giornata e a tutti voi, grazie. Bacioni, bacioni a voi e a tutti della GAO, sempre sintonizzati su Radio Manina. Un abbraccio.

Tonacci con You and Me su Radio Manila, bellissima, cantata a squarciagola. Saluto Mattia che scrive: metteresti i corpi celesti di Giorgia? Grazie che l'ascoltate, Game Over. La tua canzone arriva

0: Soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex?
5: Ce l'hai Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Corpi Celesti, Giorgia, su Radio Manila. Attenzione, perché qui andiamo a riscoprire una canzone di un grandissimo successo. Ciao Alice, sono Marta da Torino. Stamattina vorrei ascoltare la canzone Run Up That Hill di Kate Bush. Grazie mille, chi ne ascolta Radio Manila Game Over, buona giornata a tutti. Questa è la versione del Dufritti 22, quando la canzone è diventata di nuovo

A Deal with God, Kate Bush su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Stefano da Grugliasco. Vorrei dedicare a mia figlia Giulia la sua canzone preferita, Scegli me dei Verdena. In playlist. Le sconfitte fanno parte della vita, ma testa alta comunque, ti voglio bene. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Possiamo ascoltare un'altra dei Verdena, Un po' esageri?

0: I Verdena con un po' esageri, wow, i Verdena sono tornato giovane di 30 anni, avanti.
1: Radio Vanilla, siamo Morena, Giovanni, Simone, Benedetta, Gilberto, Dorotea, Misia ed Edward. Volevamo fare una dedica alla nostra bassotta Eva che oggi compie 2 anni e dedicarle Who Let the Dogs Out. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Guarda, purtroppo non è in playlist quella canzone, però ho scelto qualcosa che c'entra coi cani. Beware of the Dog di Jamilia, che arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, 2 agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I 2 agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
11: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Listen to me.

Questa è stata una delle prime canzoni che sono riuscito a inserire sui primi cellulari che accettavano gli MP3, anzi ancora prima dell'MP3 sul cellulare, come sveglia, me lo ricordo. Ciao, sono Salvo da Bruino, vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella Sola di Cioffi. Ascoltiamolo allora, chi l'ascolta di Manila è Game Over. Cioffi con Mar Lucas.

0: Ti amo. Io dovrei fare la domanda classica a quest'ora. Se...
1: Fatidica. Ma che fa? C'ho il fiatone, ti dico solo questo.
0: Quello. Ma quello è il fiatro, non è fatidica.
1: No, è fiatidica.
0: Ah, fiatidica.
1: Eh sì, perché ho il fiatone, ho fatto una scivolata qua, proprio a spaccata sagittale sono arrivata.
0: Ah, ma neanche ancora lo scivolo è pronto?
1: No, non è ancora pronto perché cioè, va fatto in una giornata di pieno sole. Ieri non ci sono stata, ci devo essere perché devo prendere le misure. Ci va un attimo.
0: Io pensavo anche, do un'altra idea al mio editore.
1: Sì.
0: Sai quelle cose che si mettono quando si fanno i lavori di ristrutturazione fuori? Sai quei tubi uno dietro l'altro? No, che partono dall'alto e arrivano poi nel bidone.
1: Bello. Sì, sì.
0: Ecco, il bidone sarebbe lo studio di Anina.
1: Esatto. E io così come un rifiuto arrivo.
0: Sei la maceria che arriva giù.
1: Bravo. È proprio quello che descrive. Sì, sì, la maceria.
0: No, ma non intendevo dire, ma no.
1: No. No, ma figurati, me lo dico io.
0: No, è una figurativa.
1: Sì, figurativa. Io arrivo, tac, così il prodotto arriva. Beh, però andrà fatto prima o poi.
0: Sì,
1: o anche quei tubi. Ma guarda, alla fine semplifichiamo, facciamo un buco. Sei pompieri. Che quando suona l'allarme.
0: Sì, la pertica.
1: Eh sì, la pecco che si arrivano col tubo, no? Si mettono lì, scendono dal tubo e così.
0: Ma
1: da
0: sì,
1: quella,
0: dai, guarda,
1: tipo pole dance, capito?
0: Esatto, la pole dance sulla pertica.
1: Mi ci vedo, ma
0: nel momento, nel posto giusto, vai giù nel magazzino, il magazzino di Maria.
1: Bravo.
0: Ed esci che poi sei nello studio.
1: E sono subito qui, è perfetto. Sì. Dai, vabbè, adesso lo proponiamo,
0: vabbè,
1: dai.
0: Vabbè. Va bene. Dai, l'altra soluzione è proprio il montacarichi, quello classico del ristorante.
1: Ah sì, quello per trasporto vivande.
0: Esatto.
1: Sì, mi era gomitolo.
0: Quello da film, sai, dei film, che ne so, polizieschi.
1: Sì,
0: gialli,
1: esatto.
0: Che riescono sempre a sfuggire sul montacarichi.
1: Ecco, mi era gomitolo e via. Bene,
0: Hai lasciato il giubbotto e il cappotto a casa?
1: Guarda, io mi sono vestita a cipolla, ti dico, perché ho paura.
0: No.
1: Sono a strati,
0: No,
1: dimmi
0: no,
1: tu cosa mi devo aspettare perché è già mercoledì,
0: No, preparati perché oggi proprio dovevi lasciarlo a casa, perché da oggi,
1: dimmelo.
0: Da 25 in su.
1: Oh, grazie, guarda, ma io tanto mi spoglio a strato, tolgo finché non arrivo col toppino.
0: Sì, vabbè, vi lascio allora la mia colleghissima col toppino, noi
1: certo.
0: Ci sentiamo domani mattina. Domani ragazzi, qui dice già 27.
1: Domani spacchiamo, domani spacchiamo, dai.
0: Vabbè,
1: bello.
0: A domani, baci.
1: A domani, ciao.
0: Appiccicati.
1: Sempre.
0: Sì, perché col caldo poi siamo appiccicati.
1: Appiccicati e come?
0: Ciao.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:03.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Manila News.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberto.

I Red Hot Chili Peppers con Aeroplane aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Mercoledì 20 maggio, sono ritornata, mi siete mancati ieri. Come state? Perché tante volte questa domanda non ce la fa mai nessuno. Come state? Spero bene, sicuramente da qui in avanti sapete molto bene che la mucchia arriva, roccheggia un po', ma tutto il resto lo decidete voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti al 338 50 38 908, numero indispensabile ovviamente per richiedere la vostra musica qui su Radio Manila. Quindi non perdo tempo e vado subito a leggere il primo messaggio. Buongiorno Radio Manila, giro la ruota, sono Aurelio da Torino, mi piacerebbe ascoltare Maria di Blondi, canzone davvero spettacolare, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, spettacolare, ce l'ascoltiamo, me l'ascolto, me la ballo insieme a voi dal 1999, arriva Blondi.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, Ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti. E con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI. Vivi la leggenda dal vivo.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Rosa Chemical su Radio Manila, mamma mia, 9:23, siete con la Mucchi nel Manila Box Brunch. Allora, vi ricordo, manilosi, le nostre pagine sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram. Soprattutto scaricate la nostra app, è fondamentale anche solo per andarvi magari a risentire i messaggi. Allora, sentiamo chi c'è, che siete già tantissimi. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, ben arrivata.
0: Ciao, ben arrivata.
1: Domenica 29.
0: 29.
1: Già ieri con Pompi l'aveva già detto, del meteo, che aumentavano le temperature.
0: Bene, bene.
1: Faceva bello fino alla fine di maggio.
0: E ce lo meritiamo.
1: Ti chiedo,
0: dai.
1: Shake your booty. Non mi ricordo chi è il gruppo che la canta, però spero che l'hai capita la canzone.
0: Certo.
1: E quando hai parlato dei pompieri, mi è venuta in mente la scena dei pompieri con i No Bounty, Massimo Boldi.
0: Ah, che ridere.
1: E Teo Teocoli. Te lo ricordi?
0: Ricordo bene, come
1: andiamo giù del tubo.
0: Che
1: va
0: ridere.
1: Bene, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila Gamora, saluto nel segretario Marcella. Ciao, ciao, buon sole.
0: Ciao, un abbraccio. Sì, sì, me la ricordo bene quella scena. Allora, Casey and the Sunshine Band con Shake Your Booty.

Shake, shake your booty. Allora andiamo avanti. C'è bisogno di caffè oggi, ma c'è bisogno di caffè sempre, sempre. Saluto Marco che mi manda la foto del suo caffettino. Bello condividerlo con voi. Ciao Radio Manila, sono Simone. Per favore, potete mettere Heaven di Bryan Adams? Dedico alla mia Jessie del salone greco parrucchieri. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over PS, prima o poi ti sposo. Capito? Questo ormai è un messaggio, è un messaggio ricorrente, chissà poi dopo a immettere nell'universo queste vibrazioni, poi magari succede. Ci ascoltiamo Bryan Adams dal 1984, Heaven.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosto e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 590 della Val Cerrina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Calvin Harris, Casabian, Release the Pressure, e ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila tutti insieme in questo mercoledì 20 maggio. Aspettiamo le temperature che si alzano e sentire un po' di caldo. Certo, 28 gradi sarà impattante, però dai, non ci potremmo lamentare perché abbiamo tanto invocato questo caldo, quindi zitti zitti, accettiamo quello che c'è, quello che viene. Pronto, chi bussa?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Siamo Gigi e la Costanza.
0: Ciao.
1: Che stanno partendo per un tour di mobili, di vestiti usati, di cose.
0: Bello.
1: Mattinata complessa.
0: Ma bello.
1: E volevamo ascoltare, sì, Grey Goose di Cesare Cremonini.
0: Ok.
1: E un grande abbraccio alla Mucchi.
0: Grazie.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Manila e chi non ascolta Radio Manila è
2: un super game over.
0: Ciao belli, godetevi questa giornata.

Grey Goose, Cesare Cremonini, storica questa del 2014. Buongiorno Mucchi, sono Tiziana da Nichelino. Mi metteresti Move Like Jagger dei Maroon 5 oppure Meravigliosa creatura della Gianna? Che immagine vederti scendere dal tubo come i pompieri. Ciao, buona giornata. Infatti mi mandi anche una gif. Non so se proprio definirla una bella immagine. Ci sono quelle mattine che ti senti un po' più, come dire, incriccato, per così dire, vero? Ce la balliamo insieme questa, così ci sciogliamo un po' e possiamo poi scendere dai tubi come i pompieri. Moves Like Jagger. Just shoot.

0: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Sono la
4: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare. A strade mobile.
8: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
9: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
12: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
14: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
15: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Radio Manila te le suona. Mi sento.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Maria da Settimo Torinese.
0: Ciao Maria.
1: Oggi volevo fare una dedica speciale a mio figlio che compie 20 anni, Christian. E anche se siamo cane e gatto, perché siamo così,
0: ma è normale,
1: gli volevo dire che lo amo immensamente e che gli auguro tutto il meglio da questa vita. Volevo dedicargli a Braille di Claudio Baglioni. E

0: Claudio Baglioni avrai dal 1982 e andiamo avanti. Buongiorno, sono Francesca e vi ascolto dalla Lamezia Terme. Mi piacerebbe ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis. Grazie, certo, arriva per te.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: sempre.
1: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila, ti perdi un sacco di musica bellissima.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Steia, questa è la canzone che ci ha richiesto il nostro Angelo da Cuneo. Sai che io ho beccato e me la sono comprata subito al volo la maglietta proprio degli Outcast, e tutte le volte che la indosso mi dicono tutti: ma dove l'hai presa? Non mi ricordo neanche più dove l'avevo presa, ma me la sono accaparrata subito. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno, buongiorno, ben arrivata.
0: Grazie.
1: Sono contenta che oggi ci sei, anche tu ieri ci sei mancata tantissimo.
0: Che carina,
1: e
0: grazie.
1: E stamattina volevo ascoltare, se fosse possibile, Achille Lauro con Perdutamente. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti una piacevole giornata, un abbraccio grande e forte a te, e ricordo che chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Grazie mille, Roby Bella.
0: Ciao, un abbraccio, arriva Perdutamente, Achille Lauro.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Stay soul.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
10: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
11: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
10: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
11: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
12: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
10: Ma non mi fai compiti!
13: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
14: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
15: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
16: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gazebo I Like Chopin, versione 2025, remixata da Christian Marchi su Radio Manila. Allora vado avanti a leggere i prossimi messaggi. Il prossimo messaggio: ciao a tutti, sono Emanuela da Busto Arsizio. Dai che oggi arriva il caldo finalmente, sì. Vorrei ascoltare questo riso in volto dei Modà se possibile. Buona giornata a tutti voi. Allora arrivano i Modà, ce li ascoltiamo insieme.

0: Ciao Roby, ben arrivata.
1: Ciao, grazie.
0: Ti sei mancata.
1: Anche voi,
0: come stai?
1: Anche voi.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, spero, grazie.
0: Ci metteresti Yuk Shog Mial degli SDC? Grazie. Saluto tutti i manilosi, tutti voi della radio. Sei la numero uno, lo sai, ti voglio bene. E chi,
1: grazie,
0: non ascolta Radio Manila è un game over. Nick, il poeta guerriero dal Portogallo. Bacioni a tutti.
1: Ciao Nick, allora un abbraccio, grazie, ti voglio bene anch'io. Allora, dal 1980 non hanno mai smesso di farci scatenare gli AC/DC con questa You Shook Me All Night Long.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex.
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con

Fabri Fibra con Vivo, siete su Radio Manila e ce la siamo ascoltata insieme. Voglio salutare anche Andre, che ha richiesto una canzone a mia scelta di Fabri Fibra. Ciao Roberta, sono Nadia, oggi è una giornata molto importante per mia figlia Giorgia, sono certa che il nostro angioletto Christian le sarà accanto. Mi fai ascoltare Stella Stellina di Ermal Meta? Grazie, allora in bocca al lupo a Giorgia, sicuramente andrà bene, e arriva Ermal Meta.

0: Ermal Meta, Stella Stellina dal Festival di Sanremo, un testo veramente profondo, carico di significato e di bellezza, come Ermal Meta e la sua sensibilità sanno fare. Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao.
1: Ma Alice, sei proprio sicuro sicuro che oggi sarà una bella giornata? Perché qua il cielo è tutto coperto.
0: Caspita.
1: Vabbè, l'importante è che non piove, visto che sono in ferie.
0: Brava,
1: ecco. Mi potresti mettere per favore Mi fa impazzire di Blanco? Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora goditi le ferie, brava, l'importante è che non piova almeno, poi anche il nuvolo lo gestiamo, su.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito.

0: con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Salmo ma cecola pesce, cattive abitudini, questo è il nuovo singolo, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Sono quasi le 11, allora vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Buongiorno Manila, sono Luca, vorrei chiedervi quando sarò morto di J-Ax, se possibile, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è game over, arriva.

0: c'è tutta la vita ad aver paura di morire, poi magari non te ne accorgi neanche, capito? È più per quelli che restano, è vero, eh? Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, buongiorno a tutti i manilosi, sono Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo.
1: Patataro della San Carlo.
0: Ciao.
1: Allora, oggi ti chiamo in un orario inconsueto per me. Io okay. Di solito chiamo al mattino con Alice, però oggi l'ho fatto perché
0: sì.
1: Intanto volevo salutare te.
0: Ma grazie.
1: E salutare le ragazze del bar Pistop di Castellamonte. Le okay. mando un bacione e il saluto. Le faccio un saluto grosso grosso da Angelo il Patataro e le metti una bella canzone di Tiziano Ferro, va?
0: Okay.
1: Magari le piace.
0: Okay.
1: Saluto tutti i manilosi e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao,
0: ciao
1: da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo, un abbraccio, dai, allora arriva Tiziano Ferro con Destinazione Mare.

0: dolore.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 11:01.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltremanica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
12: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
11: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del rosanero.
13: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
11: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Antman. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I Lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
0: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box
15: con Roberto.

Sabrina Carpenter, Tasty, e siamo nella terza ora di brunch e mi arriva una bella macchinetta del caffè che eroga il caffettino. Good morning Manila, Manila di Robbie Williams. Caffè Robbie Wan Kenobi, è vero. Chi è che può chiamarmi Robbie Wan Kenobi? Solo Fabius. E che la frequenza sia con te, grazie Fabius De Fabien. C'è, ti chiede se è possibile Gli Angeli di Vasco Rossi. Chi non ascolta Manila è game over. Allora arriva questa canzone bellissima, molto intensa, di Vasco del 1996, ce l'ascoltiamo insieme.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

grande Vasco Rossi con Gli Angeli dal 1996, canzone di una potenza veramente estrema. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Vercelli, vorrei ascoltare una canzone di Jamie Tights. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Allora ce ne torniamo nel 2015 con Bene, siete su Radio Manila.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
7: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Abbiamo anche la nostra Samantina che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Buongiorno Radio Manila, se possibile vorrei ascoltare Youngblood con Zombie. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. Allora arriva Youngblood nella versione che abbiamo insieme agli Smashing Pumpkins.

0: su Radio Manila. Pronto?
1: Buongiorno Domenica, buongiorno Roberta. Ciao, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Volevo chiedere per qui per l'officina la canzone dei REM, Just My Illusion, si è già passata, una canzone di Michael Jackson, Billie Jean. E niente, io volevo salutare anche Daniela Saluzzo, proporre un Manila Day qui ad Alpignano una volta all'anno per trovarci con tutti i manilosi. Sarebbe bellissimo conoscere Daniela da Saluzzo, Mauro da Mirare Fuori Sud, i panettoni di None,
0: sì,
1: tutti
0: magari
1: quelli che chiamo, Laura di Collegno, sento un sacco di nomi, sarebbe bello conoscerci e vedere chi siamo noi manilosi una volta all'anno qui ad Alpignano, una domenica che magari sono tutti liberi, non lavorano. Passiamo una giornata insieme a voi DJ, grazie mille, chi non ascolta domani nel super game over, ciao bellissima.
0: Ciao, allora è un Manila Day, sarebbe bello davvero per incontrarci tutti, darci un abbraccio, sarebbe bello, perché no, chissà, magari in futuro lo potremo davvero organizzare.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Samurai J Ossessione, salutiamo Fede e Gabri che hanno richiesto questa canzone nel brunch. Ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti una canzone di Aiello, anche di quelle vecchie, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora tutta per voi, arriva dal 2019 Arsenico.

0: fine del mio cuore, sono Beba.
1: Ciao.
0: Come
1: Beba,
0: stai?
1: Bene, spero grazie.
0: Tutto bene. Sì, anch'io a posto, a posto.
1: Bene,
0: a posto.
1: Dai, sono contenta.
0: Ieri mi sei mancata molto, anche tu.
1: Grazie, che carino. Anche voi
0: davvero.
1: Tanto.
0: Si sente la mancanza quando non ci siete, davvero, perché ormai siete proprio una cosa fissa tutti i giorni, quindi è bellissimo. E senti, vorrei sentire per cortesia Losing My Religion dei REM e augurare a tutti una splendida giornata. Un bacione e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Beba, ti abbraccio. Allora, Paolo Di Alpignano l'ha richiesta proprio prima, Losing My Religion, l'abbiamo ascoltata dei REM, grazie per questi messaggi. E ormai, io lo dico sempre, siamo una grande famiglia, quindi è normale che ci manchiamo, essendo una presenza fissa noi per voi, ma anche voi per noi, quindi è normale. Ciao Radio Manila, sono Valentina, volevo salutare la mia collega Sabrina, visto che ci hanno divise, mannaggia, spero che stia andando tutto bene, volevo dedicarle Alghero di Giuni Russo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, dai. Allora, sicuramente la musica ha questo potere, no? di riunire, e sarà ben contenta di ascoltare la tua dedica. Torniamo nel 1986 con la splendida e inimitabile voce di Giuni Russo, Alghero.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
3: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuori strada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
8: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona.

0: Bambole di Pezza, resta con me su Radio Manila. Siamo quasi quasi in chiusura. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Robertina,
0: chi gira la ruota?
1: Perfettamente. Ciao. D'accordo con Paolo di Alpignano.
0: Vero?
1: Anche a me piacerebbe tantissimo organizzare
0: il Manila Day.
1: Dai, dai, dovete farlo per noi manilosi. Un bacione, Daniela.
0: Ciao Dani. Saluzzo. Ciao. Ma allora dai, chissà, magari lo organizzeremo un giorno, un Manila Day, che ne dite? Pronto?
2: Ciao, sono Serena.
0: Ciao.
2: Vorrei ascoltare Stupida di Alessandra Amoroso. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, arriva anche Stupida di Alessandra Amoroso. Siete su Radio Manila.

da Alessandra Amoroso. Allora dai, l'ultima del brunch. Ciao Radio Manila, ti vorrei chiedere se mi potessi mettere Per sempre sì di Salda Vinci. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, allora ce l'ascoltiamo. Un grande successo anche all'Eurovision Song Contest, oltre che vincitrice del Festival di Sanremo.

0: Sempre sì, Sal Da Vinci chiude il Manila Box Brunch e apre il Banana Time, ma oggi con il Sal.
1: Con una novità. Con sì, una l'abbiamo novità. Annunciato ieri.
0: Ah, è vero.
1: Sì, sì, erano preparati, i più attenti lo
0: sì,
1: sapranno.
0: È vero, sì, super presenti, insomma, sempre sì. presenti. E oggi c'è il Sal, io ieri me lo sono solo un pezzo perso perché non c'ero io ieri, ma giusto. Oggi insomma. Banana Time versione Sal.
1: Versione tradizionale con un sì. orario fino esatto. alle 15, poi l'happy hour con Davis.
0: Esatto. E tutto procede
1: sì,
0: insomma
1: spedito.
0: Con spedito come di consueto. Allora i manilosi sono belli carichi anche oggi.
1: Bene.
0: Noi qui negli studi abbiamo un po' freddino
1: sì,
0: oggi.
1: Qui c'è ancora un po'.
0: Beh, è rimasto quella roba che non capiamo sì. bene se è maggio, se ottobre.
1: Sì,
0: però
1: ottobre, più ottobre
0: più ottobre esatto. Però alla fine quando usciamo magari poi rimarremo ben esatto. colpiti perché oggi dovrebbero essere rialzo le temperature.
1: Sì, si va verso i primi 30 gradi nei prossimi
0: ma,
1: giorni.
0: Appunto,
1: ma noi gradi della stagione, per chi ama il caldo
0: ecco insomma. Per noi sarà un po' traumatico sì. no poi anche noi che lavoriamo con la voce sti sbalzi a noi giovano sì. tantissimo proprio vero passare dai 6 gradi del mattino
1: li accogliamo proprio a braccia aperte
0: però vabbè dai prenderemo un tè in più con un po' di,
1: sì.
0: di miele allora buon Banana Time
1: grazie.
0: E buon start a tutti e soprattutto ci risentiamo noi domani sempre nel brunch a orario consueto speriamo nel caldo di oggi un po'
1: sì,
0: più caldino
1: che scenda anche qui sotto
0: che scenda ecco bravo va bene ciao a domani
1: ciao
2: la tua radio sempre
3: ciao ragazzi sono Fedez e ricordatevi se non ascolti Radio Manila sei game over un abbraccio agli amici di Radio Manila
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:03.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriello Denino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente presidente USA Trump per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

giustamente una canzone con sapori estivi, il nuovo singolo di Irama Cabana, visto che insomma ci aspetta un anticipo forse vero e proprio già di estate nei prossimi giorni, da quest'oggi insomma temperature finalmente in salita, in aumento. Buon pomeriggio a tutti i nostri maninosi, le nostre maninose. Sì, io sono il Sarte, mi trovate in un orario insolito, insomma ogni tanto può capitare nel Banana Time, dalle 12 fino alle 15. Quest'oggi con me a sostituire il Pompi, che tornerà puntuale domani come sempre nel suo spazio, 3 ore insieme con voi assoluti protagonisti, con tutta la vostra musica preferita, le vostre dediche al 338 50 38 908. E la prima è proprio una dedica, ripartiamo proprio da qui. Ciao Radio Manila, volevo dedicare una canzone al mio amore Daniele, dalla tua piccola. La canzone è La metà della mela di Ligabue. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Luciano Ligabue con la metà della mela qui su Manila nel Banana Time. Siamo appena partiti e proseguiamo col prossimo messaggio al 338 50 38 908. Buongiorno Radio Manila, per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Diodato, Ti muovi? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buona vita a tutti. Questo è il messaggio di Tony. Ciao Tony, eccolo qui, Diodato per te. Cosa

0: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila ti perdi un sacco di musica bellissima.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono la
7: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
8: Un'estate al mare.
9: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
10: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
10: E invece il pagamento partirà in autunno.
8: Quindi, un'estate al mare.
9: C'è tempo per pagare. Astrade Mobile,
11: tutta un'altra. Prezzo, qualità, scelta, geniale.
12: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Zin con nuovo singolo, si chiama Satisfy, alle 12:23 minuti nel nostro Banana Time di oggi con me il Sart fino alle 15. Pompi lo ritroveremo domani in diretta sempre a quest'ora, e l'ora è quella giusta anche per mangiare qualcosa, per la nostra pausa pranzo, col sottofondo della musica che scegliete voi qui su Manila al 338 50 38 908. Ma c'è anche Fabius De Fabienne che giustamente mi manda il documento, i suoi 100 grammi perfetti, non ha sgarrato, quindi vedo c'è la foto delle bavette sulla bilancia, adagiate lì sulla bilancia, 100 grammi esatti, oggi si tiene leggero, in bianco, filo d'olio e parmigiano, le cose semplici, certe volte insomma danno molta soddisfazione, e poi salsiccia e insalatina, facciamo cambio, vengo io a gustare il tuo pranzetto, ciao Fabius, buon appetito. Buon Banana Time che prosegue anche con la scelta musicale di Andrea. Vorrei richiedere Casa in Fiamme di Mr. Rain e dedicarla alla mia nana e dirle che la amo tanto. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buon Mr. Rain con Casa in Fiamme su Manila. C'è il prossimo audio, nonché il primo, mi pare di capire, di questo Banana Time. Sì, è il primo, primissimo audio messaggio, è quello della Beba, giusto?
1: Ciao Fede.
0: Ciao Beba.
1: Buongiorno e bentornato, sono Beba. Senti, mi potresti mettere oggi per cortesia L'amore immaginato di Piero Pelù,
0: e Angun? Ti ricordi bene, brava.
1: E dedicato a te, tutti manilosi.
0: Grazie.
1: Con buon continuo di giornata. Un abbraccio, un bacio e un bacino a Isabel.
0: Grazie, grazie mille Beba.
1: E un game over. Ciao.
0: Ciao Beba, un abbraccio grande a te. Ti facciamo ascoltare subito L'amore immaginato. C'è Piero?
2: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giovanna e Giorgia. Potresti metterci per favore la canzone di Luché, Labirinto, che era quella di Sanremo, eh? Grazie a chi non ascolta Radio Manila. E Game Over. Ciao ragazzi, ciao Giovanna e ciao Giorgia. Buon pomeriggio, il Banana Time continua con un messaggio. Dove è finito? Al 338 50 38 908. Eccolo qui, è quello di Gaia. In ritorno mi scrive: nella mia Roma, nella capitale, potresti mettere Luce di Elisa? Un saluto. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon viaggio. Ciao Gaia.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: dire, perché era una sorpresa la scelta di questa canzone da parte di Gaia, sorpresa riuscita, me l'ha scritto, grazie mille per sua figlia. Ciao Gaia, un saluto anche tua figlia. 338 50 38 908. Diamo anche un buon pomeriggio a Roby, lui ha già archiviato la pausa pranzo, vero Roby?
1: Ciao Fede, sono Roby di Sommariva. Mentre sono nella mia passeggiata post pranzo, vai a ascoltare meglio. E poi ti ho visto cadere di Masini.
0: Va bene.
1: Saluto tutti i manelosi all'ascolto, Cristina di Torino che sarà con i suoi pazienti, e un buon pomeriggio a tutti.
0: Anche
1: un abbraccio da Roby di Sommariva, ciao.
0: Ciao Roby, un abbraccio e buon ascolto con Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: cadere.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 30 serate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
11: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box.

0: Just Love, il nuovo singolo dei Duran Duran. La scelta musicale era quella di Lucia da Torino, che ha mandato il suo messaggio anche lei al 338 50 38 908 nel corso di questa prima ora di Banana Time, con Mozart fino alle 15 quest'oggi. Domani torna il Pompi, invece dopo di me dalle 15 alle 18 spazio a Davis naturalmente per l'Happy Hour. Sentiamo chi c'è con noi, avanti, ciao.
1: Manila, siamo qui con
2: Leo Prime,
1: Leonardo,
2: Gabriele,
3: Valentina.
0: Bel gruppo.
1: E vorremmo ascoltare, ciao, siamo una squadra fortissima.
0: Che però
1: stiamo andando a fare una lezione di vela.
0: Sì, bello.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
3: Gaimone!
0: Belli carichi sicuramente i nostri manilosi. Non è in programmazione quel brano che ci ricordiamo tutti, risale ai tempi dei mondiali, quando facevamo i mondiali di calcio, pensate, una cosa rara ormai di questi tempi. Comunque era del 2006, non è in programmazione il brano di Checco Zalone, e allora ne hanno scelta un'altra, è una più classica. Andiamo con Estate, arriva l'estate, ma arriva anche subito, immediatamente, già partito, la canzone di Lorenzo Giovanotti.

0: c'è tempo per lamentarsi del caldo, tanto deve ancora arrivare, insomma questi giorni inizieremo a sentirlo un po', eh? Giovanotti con Estate. Invece adesso sentiamo il prossimo audio, che è quello che chiude la prima ora di Banana Time. Chi c'è? Avanti, ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, la più potente Piemonte, che telefona quando vogliamo noi, anche alla notte.
0: Esatto.
1: Per fare il cerinone, essa Walter del Giorgio e Francesca. Buongiorno Sal.
0: Un saluto a tutto il gruppone. Ciao.
1: Senti, ti volevamo chiedere gentilmente, tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
0: Va bene.
1: Oppure Tropicana Yes.
0: Ah, ok, un altro grande successo del passato.
1: A tutta la radio, a tutti voi conduttori, a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi,
0: okay,
1: e a tutti gli ascoltatori. Saluto tutti quelli che ci hanno salutato tutta la notte,
0: okay, ricambi,
1: e tutta la mattina.
0: Benissimo.
1: E saluto anche Milena, la pettinatrice, che
0: ciao,
1: lì che li ascolta. Detto questo, abbiamo fatto il pane proteico.
0: Il pane proteico? Sa,
1: perché ce l'hanno chiesto la gente.
0: Vabbè, allora
1: è
0: giusto,
1: buonissimo.
0: Bisogna essere attenti alle esigenze dei clienti.
1: E andiamo a fare i grissini.
0: Anche i grissini. E via.
1: Ciao.
0: Si lavora sempre.
1: Continua così, sei
0: grazie anche voi. Ciao,
1: e
0: ciao Walter.
1: Ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Un grande abbraccio a tutti voi. Ciao, ciao.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
9: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
8: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
10: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
8: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore. Ask yourself.

0: si sono disannunciate, Sabrina e Madonna. Sabrina Carpenter, naturalmente, Madonna insieme con Bring Your Love, la canzone che dà il via alla seconda ora di Banana Time, come il Sart quest'oggi, fino alle 15. Con voi protagonisti, come sempre, con tutti i vostri messaggi di testo o anche audio al 338 50 38 908. Ripartiamo con un grande brano del passato, in questo caso per la musica italiana, quello scelto da Fabrizio. Ciao Sart, sono Fabrizio, mi faresti ascoltare Silvia lo sai di Luca Carboni? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
11: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buon pomeriggio Radio Manina, sono Sonia da Taino. Ciao Sonia, volevo fare la dedica ai miei tre figli, Sara, Martina e Giacomo, dicendo loro che sono la mia vita, li amo, voglio dedicare la canzone di Renato Zero, Triangolo, grazie a chi non ascolta Radio Manina. E game over, ti abbiamo accontentato. Ciao Sonia, un saluto anche a Sara, Martina e Giacomo. E andiamo anche a salutare un maniroso che da un po' di tempo che non sentivo più, con i suoi messaggi audio al 338 50 38 908. Il Bettino!
1: Santissimo star, buon pomeriggio, sono il Bettino innamorato.
0: Innamorato.
1: In Lavastangone c'è un tempo splendido, c'è anche l'Arietta.
0: C'è l'Arietta? Allora si sta benissimo.
1: È un po' che non ci messaggiamo.
0: È vero, ma perché?
1: Perché comunque sono al corso, sta andando al corso.
0: Ok, quindi non combaciano gli orari.
1: Non ci siamo mai sentire.
0: Ci sta.
1: Volevo dedicare la mia principessa Rosso Fuoco di Mida.
0: Ok.
1: Ti manino belli come te.
0: Grazie.
1: Come il sole. E chi non ti ascolta ti manca game. Sei magnifico, un bacino a Bettina, un bacino a Isabella, un bacino a te, un bacino a Bettina.
0: Grazie, ciao. Grazie mille, un abbraccio a te, buon corso e buon ascolto con Mida Rosso Fuoco.
2: Ciao, sono Mida, se non ascolti Radio Manila sei game over, mi raccomando.

0: Adesso può, col titolo della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, è la scelta, la dedica del nostro Bettino innamorato. Andiamo da Osvaldino ora.
1: Buon pomeriggio, arriva Osvaldino. Io volevo ascoltare l'ultima di Like Chopin, la versione moderna, quella tutta bella discoteca,
0: remix.
1: Fa caldo, andiamo al mare, chi non ascolta Radio Manile Game Over, un bacio
0: già.
1: Da Osvaldino, ciao e grazie di tutto.
0: Ciao, grazie a te Osvaldino, tra poco la tua scelta musicale.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Code per lavori si registrano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: Like Chopin, versione 2025, Gazebo nella versione remix, naturalmente come voleva Osvaldino, Christian Marchi remix, appunto. Allora, cos'è che diceva prima Osvaldino? L'invito era quello di poter andare tutti al mare, magari, diciamo che così, idealmente ci andiamo e più che mare allarghiamo un po' il campo, andiamo nell'oceano, dal nostro Nick, il poeta guerriero. Ciao Nick,
1: ciao,
0: com'è?
1: Ciao.
0: Oggi? Tutto bene? Mare calmo?
1: Spero bene.
0: Io bene.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Five O'Clock in the Morning di Village People.
0: People, va bene.
1: Grazie. Saluto tutti i malilosi, tutti voi della redazione, siete tutti bravissimi.
0: Grazie.
1: Ci tenete tanta compagnia.
0: Gentilissimo Nick.
1: Vi saluto dal Portogallo, io sono Nick, il poeta guerriero. E chi non ascolta Manila non sale più sul veliero.
0: Esatto, tra l'altro sempre molto affollato, in ottima compagnia, come ho visto dalle foto che mi hai mandato. Mare stupendo sicuramente. Ciao Nick, buon ascolto. Arrivano i Village People su Manila, 5 o'clock in the morning.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 1981, Village People, 5 o'clock in the morning, nel Banana Time, con me il Sart fino alle 15, i vostri messaggi, le vostre scelte, le vostre dediche, perché no, al 338 50 38 908, c'è il prossimo audio da ascoltare?
1: Sono Silvia da Borgomanera. Vorrei dedicare una canzone al direttore della Fiore Rubinetteria di Borgo.
0: Sì.
1: E la testa gira.
0: Ok.
1: E la canzone che fa l'aumento gira, la testa vola. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Silvia, è nell'aria l'aumento. Speriamo poi atterri nel posto giusto.
2: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
1: Astade Mobile. Tutta
4: prezzo, qualità, scelta. Geniale!
6: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa!
4: Ma vai da Totac!
7: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
12: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
11: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
15: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
16: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno Radio Manila, anche un saluto da parte mia a tutti voi, saluto anche Francesco, questo è il messaggio di Paolo da Bra che voleva ascoltare appunto John Lennon con Imagine. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Paolo da Bra, 338 50 38 908, da chi andiamo ora? Graziella da Torino, ciao carissimo Federico, tutto bene? Direi proprio di sì, ciao Graziella, per favore mi potresti mettere al mio paese della Brancale degli Elevante? Se non fosse possibile andrebbe anche bene Compliance dei Muse, grazie, un abbraccio forte forte a te, un bacino alla tua principessina Isabel, grazie, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mi sento

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, e Delia qui su Manila nel Barana Time. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ne abbiamo ancora una da ascoltare per completare anche la seconda ora di Barana Time, e poi ci ritroveremo insieme tra pochissimo nella terza ora fino alle 15. Chi abbiamo?
1: Ciao, siamo Elisa, Martina,
2: Brian,
3: Ricky.
0: Oi, quanti siete?
1: Abbiamo
0: ciao a tutti ragazzi.
1: Un esame? E volevamo chiedere di mettere Thriller di Michael Jackson. Speriamo. E chi non

0: ora esatta.
1: Sono le 14:02.
2: Ire, Luce, Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

0: Rolling Stones. Con questa canzone partiamo con la nostra terza ora, ripartiamo insieme per la terza ora fino alle 15 nel nostro Banana Time di Manila. 338 50 38 908 fino alle 15 con me, poi domani nel Banana Time tornerà ovviamente il nostro Pompi tanto amato. Chi abbiamo ora? Avanti, ciao!
1: Ciao carissimo Federico.
0: Ma ciao!
1: Se possibile potresti mettere una canzone di Sal da Vinci di qualche anno fa, non riesco a farti innamorare.
0: Va bene,
1: saluto,
0: ce l'abbiamo.
1: Mia sorella Lorenza che anche lei sta lavorando.
0: Ciao Lorenza,
1: saluto te e tutti i manilosi, grazie mille, ciao ciao, baci baci Ro di Asti.
0: Ciao Ro, un bacione.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Esatto, eccolo qui, Sal da Vinci, non riesco a farti innamorare.
2: Ho inventato questa sciocca scusa.

Non riesco a farti innamorare, c'era Sal da Vinci nel Banana Time, ma c'è anche il messaggio di Anna di Gozzano che chiama in causa la nostra signorina Manila 9001, perché mi scrive: volevo ascoltare una canzone dei Men at Work, o Down Under oppure Overkill, e non so scegliere. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, e allora in questo caso sceglie lei la signorina Manila 9001. Ciao Anna.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Capo Plaza, per favore, un saluto a tutti i miei colleghi da Varese, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao, ciao, un buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi colleghi e grazie per aver scelto Radio Manila da Varese. 338 50 38 908. Saluto anche Marzia, giusto? Sì, è Marzia che mi scrive: ciao Sart, come raccogliere l'eredità del Pompi? È pesante, insomma è importante questo spazio, il Banana Time. Certe voci, mi scrive, entrano nelle abitudini e nel cuore delle persone, però l'affetto che si sente dai messaggi dimostra quanto sia speciale la famiglia dei Manilosi. Hai proprio ragione, Marzia. Ti vorrei chiedere Who Will You Follow degli Evanescence, con un grande saluto a tutti i Manilosi e uno speciale al Pompi che manca davvero tanto, ma domani è già pronto a ritornare da mezzogiorno fino alle 15. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Marzia.
1: Questo è Rock.

0: bella energica. Who will you follow? Evanescence qui su Manila nel Banana Time. E adesso invece qualcosa decisamente di più rilassato e romantico, vero? Chi c'è?
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ben arrivato, vabbè, sei già arrivato da un po'.
0: Beh, questo sì.
1: Ho tardato un po' a chiederti
0: vabbè,
1: la canzone.
0: Ma facciamo in tempo.
1: Volevo
0: dai.
1: Chiederti per
0: Ciao,
1: favore
0: Daniela.
1: Mia di Gattopancieri, se
0: vabbè,
1: puoi.
0: Si può.
1: Ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, un bacio alla tua piccola
0: Grazie.
1: Isabel e ricambio i saluti di Paolo di Alpignano dell'Officina, saluto anche Roby di Sommariva, Cristina okay. di Torino, le mie amiche e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un saluto anche al Trumba, Daniela da saluto.
0: Ciao
1: Grazie,
0: Daniela,
1: ciao.
0: Buon ascolto, c'è Gatto Panceri su Manila.
2: Ragazzi, sono Gatto Panceri, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box, con Federico Sartore.

0: aveva bisogno di un po' di carica, Marco, ricambio il tuo braccio, ciao Marco, e ti abbiamo accontentato proprio con la tua prima opzione, Youngblood, The Smashing Pumpkins, questa era Zombie, in alternativa c'era anche Danger Zone dalla colonna sonora del film Top Gun. Allora ripartiamo, ciao Marco, ripartiamo dal messaggio al 338 50 38 908 di Maria Antonella, che mi scrive: io vorrei ascoltare per favore Cara di Lucio Dalla, grazie mille, una buona giornata, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Maria Antonella, te la facciamo ascoltare proprio subito.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: cosa
1: ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Ciao Radio Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti la musica Non c'è di Coez, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti voi ragazzi, buon lavoro, un buon pomeriggio, il Banana Time continua tra poco con l'ultimissimo blocco insieme a Mails Art e poi Happy Hour dalle 15 fino alle 18 insieme a Davis. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Manila, buongiorno,
0: Trumba.
1: Ciao Cusella, oggi in ritardissimo, spero ancora di farcela.
0: Vai.
1: Ascolta Fede, volevo ascoltare oggi se è possibile Stoccolma con Belli da Matti.
0: Okay.
1: Ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, conta cambi saluti di Daniela da Saluzzo, saluto a Vite, Panete di Nonne, Gianluca e mando un bacio a Pia.
0: Detto
1: questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non ha un tromba. Ciao mitico Fefe, oggi velocissimo.
0: Io sono a posto così.
2: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro.

0: prezzo del mercato e degli istituti finanziari.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di Qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
3: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
4: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
5: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Belli da matti, la canzone di Stoccolma, la scelta musicale del Trumba della Val Chiusella, eh? Un grande abbraccio al nostro amico Trumba. 338 50 38 908, c'è anche il messaggio di Cristina da leggere. Io volevo ascoltare, mi scrive, super classico, la canzone di Ernia. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over e arriva subito.

super classico di Hernia. Dai, l'ultimissima del Banana Time, la scelta di Giorgia che voleva ascoltare, se fosse possibile, Non è mica te di Eddie Brock. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giorgia, eccola qui per te.

0: Andy Brock con Non è mica te. La scelta musicale era quella di Giorgia, che chiude il Banana Time e dal via tra pochissimo all'Happy Hour. È arrivato Davis.
1: I due dell'Happy Hour, Fede. Ci incrociamo ogni tanto.
0: Dobbiamo
1: vedi?
0: Far fuori il Pompi sempre. Insomma, per incrociarci in diretta. È così.
1: No, il Pompi sta bene, sta bene.
0: Benissimo.
1: Sta cioè, bene. Tornerà domani al suo posto di comando.
0: Esatto.
1: Nel suo Banana Time.
0: Eh sì. E poi tornerà anche con te, vero? Mi accennavi fuori onda.
1: E tornerà con me. E torneremo insieme, sì. Esatto. Perché Federico, sì. Devi sapere che sabato 23 maggio, sì. Quindi questo sabato, ci sarà una grande festa a Villa Arbasse.
0: Oh, bello.
1: Bellissimo. Il terzo anno consecutivo che siamo loro ospiti, siamo davvero molto felici. Dalle ore 18 ci sarà lo Villa Spritz con coppi di pesce fritte dalle 20 cene in piazza.
0: Capito?
1: È la terza edizione del Villar Talent Show, presentato da quei due, Davis Maido e Davide Pomponi. Ecco,
0: li avete già sentiti da qualche parte?
1: No, non l'ho sentito da nessuna parte, non li conosco. Dove il pubblico sarà protagonista quest'anno a eleggere il suo talento preferito. Inoltre, Fede, durante il talent, l'associazione genitori Villar Basse distribuirà coppi di pesce fritta a chi non è riuscito a prenotare la cena.
0: Così nessuno resta a bocca asciutta.
1: Bravo, giusto? Mentre guarderà questo talent meraviglioso.
0: Benissimo.
1: Per prenotazioni cena e maggiori informazioni, Manilosi, contattate il numero solo ed esclusivamente su WhatsApp 328 34 15 170. Ripeto, 328 34 15 170, oppure contattate via social l'associazione genitori di Villar Basse. E allora questo sabato, mi raccomando, sabato 23 maggio tutti a Villar Basse. Salutiamo tutti gli amici dell'associazione genitori di Villar Basse, che sono delle persone eccezionali. Andrea, Marina, tutti.
0: Benissimo. Allora, appuntamento sicuramente da non perdere, così come lo è da non perdere l'Happy Hour tra pochissimo,
1: certo,
0: pieno di musica.
1: Si parte,
0: vero? Tanti bei messaggi già stanno arrivando, vedo, sul monitor, quindi hai il tuo bel da fare, caro
1: Davis.
0: Ho il
1: mio bel da fare per le prossime 3 ore.
0: Esatto. Io invece torno domani nell'Happy Hour, come sempre, allo stesso orario, dalle 15 alle 18. Ciao a tutti, Manilosi.
1: Ciao,
0: un bacione.
1: Pepe, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 15:02.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato 23 maggio torna

0: 170 comuni della provincia di Cuneo, Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati, promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
2: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
3: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
2: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
3: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendere ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.

Girl Like Me, apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo mercoledì 20 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis, staremo insieme per le prossime tre ore nel nostro happy hour con i vostri messaggi scritti, con i vostri audio messaggi al 338 50 38 908. Che cosa state combinando, manilosi? Voglio saperlo, fatemelo sapere in modo tempestivo al nostro numero magico, scegliendo ovviamente la vostra canzone preferita. Partiamo subito con la prima. Lei è Valentina, ci ascolta da Villarbasse e vuole ascoltare Lady Gaga con Runaway, il suo nuovo singolo.

Una delle canzoni che compone la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che vi aspetta ancora al cinema, che ha incassato in tutto il mondo al momento oltre 500 milioni di dollari. Un risultato eccellente, direi. Salutiamo chi? Ciao, sono Roberto. Mi puoi mettere Davide di Gemitaiz, per favore? Roberto, ma la risposta è ovvio.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con Davis My Dog.

Singolo di Chiara Galiazzo suona nelle Happy Hour grazie alla scelta musicale di Ciro che ci ascolta da Leni. Ciao Ciro, buon pomeriggio. E adesso salutiamo Michela che scrive: ciao Davis, sono Michela da Prio d'Agogna, mi piacerebbe ascoltare Bella Bionda di Daniele De Martino, oppure se non è un singolo radiofonico va bene anche una canzone di Laura Pausini. E chi non ascolta la Radio Manila è game over. E allora Bella Bionda non è in playlist, però la Pausini c'è e arriva Come se non fosse stato mai amore per te.

Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore. La Pau è in concerto con il suo World Tour, approderà a Torino e lo farà, lo ricordiamo, i prossimi 17 e 18 ottobre 2026 all'Inalpi Arena di Torino. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. Queste date che sono state svelate circa un annetto fa, perché ormai funziona così, ragazzi, e si comunica tutto con grande anticipo. Ciao, per favore, mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso? Fino a qui, grazie, buon pomeriggio a tutti voi da Francesca. Ciao Francesca, certo che ti facciamo ascoltare Alessandra Amoroso, che sta per salire sul nostro palcoscenico virtuale dell'Happy Hour con Fino a qui.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente su Radio Manila alle 15.34, questa è la scelta musicale del nostro amico Christopher che ci ascolta da Biella. Ciao Christopher, un abbraccio fortissimo a te. Adesso arriva lei, arriva la nostra super super super super My Love. Ciao Super My Love.
2: Buon pomeriggio super super love del mio cuore. Oggi mi faresti ascoltare per favore Viva la Vida dei Coldplay? Io ti auguro una giornata bellissima come sempre, come sempre ti tengo stretto stretto.
1: Mi raccomando,
2: chi non
1: vi
2: ascolta è troppo game over e ti do baci a profusione.
1: Ma che bella che sei, mia super super love, sei proprio bella bella bella. Viva la vita sempre, aggiungo io, i Coldplay stanno per suonare sulla vostra radio del cuore.

0: Viva la vita, i Coldplay, 15 e 39 minuti, c'è il prossimo audiomessaggio da ascoltare. Sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Marina, ciao Davis. Sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare, se è possibile, Brancale, Delia e Levante in a mio paese.
0: Come no?
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Marina, e una buona serata a tutti, ma non si in ascolto. Grazie.
0: Ciao Giuseppe da Biella, un abbraccio forte. Arrivano la Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, gettonatissima su Radio Manila, potrebbe essere la hit dell'estate, già adesso che siamo al 20 maggio e non è iniziata nemmeno ancora l'estate, manca poco però, insomma non è ancora iniziata, cioè non è ancora iniziata. Vabbè, lo scopriremo presto, nel mentre ascoltiamo il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberta Lucrezia.
0: Ciao ragazze.
1: Vorremmo ascoltare Parole vuote di Tedua. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ragazze belle, Parole vuote non è un singolo radiofonico per quanto riguarda Tedua, sicuramente sarà disponibile sulle piattaforme, ma in radio no. Però la nostra signorina Manila 9001 ha scelto per voi Vertigini. Enjoy.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuori strada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.

0: Black Eyed Peas con I Got a Feeling, la scelta musicale è quella di Mauro da Torino, e dopo Mauro chi arriva su Radio Manila, sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Stai bene?
0: Molto bene, tu?
1: È un piacere ascoltarti.
0: Anche per me sentirti.
1: Fai ascoltare Jump di Van Halen, grazie. Saluto la mia compagna Artesia, che la amo tantissimo, e tutti i manilosi in ascolto, Daniela di Saluzzo, Salvo, Luchino e tutti. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio.
0: E fai bene a ricordarlo.
1: Ah, scusami, sono Nico il Poeta Guerriero, mi sono dimenticato.
0: Scusami, Nick. Ciao, bravo, mi raccomando manilosi, fate come Nick, ricordatevi sempre di nominarvi negli audiomessaggi e di firmarvi nei vostri messaggi scritti. Arriva Jump.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:04.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano dal canto suo ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidò fino alle 18 nell'Happy Hour. Siamo partiti con i Subsonica, nuova ossessione, la scelta musicale è quella di Mirko. Ciao Mirko, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, invece questa è la scelta musicale di Maddalena da Cantalupa. Tutto questo al 338 50 38 908 dove aspetto i vostri messaggi.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
11: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovi.it. Ti aspettiamo!
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Devin.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica, alle 16:22 minuti su Radio Manila con Davis fino alle 18. La scelta musicale è quella di Eleonora, che ci ascolta da Carru. Ciao Eleonora, buon pomeriggio. E dopo Eleonora chi arriva, sentiamo un po'.
2: Buongiorno, sono Barbara.
1: Ciao Barbara.
2: Vorrei ascoltare la canzone Pure Love di Alex Wise. Grazie.
1: Barbara, grazie a te, tra le altre cose, il nuovo singolo di Alex Wise.

0: Questo è il nuovo singolo di Alex Wise, la scelta musicale di Barbara, si intitola Più Love. 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono io, sono Siria, e oggi mi piacerebbe ascoltare T'appartengo della mitica Ambra. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona serata a tutti. Ciao tu, visto che è scritto ciao sono io, sono Siria. Ciao tu, ciao Siria. A proposito della straordinaria Ambra Angiolini, finalmente possiamo annunciarlo, perché si è svolta questa mattina la conferenza stampa del Torino Pride 2026 e Ambra insieme ad Anda e Yolanda Renga saranno le super ospiti di questo Torino Pride 2026, che poi ci porterà direttamente all'Euro Pride che si svolgerà proprio a Torino il prossimo anno. I miei pezzi di cuore, quindi tutti presenti, mi raccomando, sempre a combattere, perché non bisogna mai smettere di farlo, sempre a spingere e ad accarezzare le nostre battaglie giuste senza mai fermarsi. Quindi super ospiti Ambra Angiolini e Yolanda Renga, e sicuramente in piazza Vittorio la sera del 6 di giugno 2026 canteremo tutti a squarciagola anche T'appartengo.
1: Ciao, sono Ambra, e se non ascolti Dedè sei game over.

Momento quindi al 6 giugno 2026 a Torino per il Torino Pride 2026, l'appuntamento per tutti al Valentino in corso Massimo D'Azeglio alle 14.30, mentre la partenza sarà alle 15.30. Il tragitto si snoderà lungo gli assi di corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello e via Po, e poi l'arrivo sarà in piazza Vittorio, come vi ho detto prima, con i discorsi dal palco e la grande festa di questo Torino Pride 2026, che vede protagoniste come super ospiti la straordinaria Ambra Angiolini e Yolanda Renga.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Radio Manila te le suona. Come

0: Paola Iezzi, stessa direzione, questa è la scelta musicale di Paolo che ci ascolta da Leni. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Qua c'è questa frase che abbiamo analizzato anche insieme a Davide tante volte, appunto, che dice in questa canzone: è stato bello sorridere in questo mondo di vipere. Ragazzi, mi raccomando, nessuno che vi tolga mai il sorriso, mi raccomando, perché siamo invasi dalle vipere, però sappiamo anche poi bene che fine fanno le vipere, lo sappiamo molto molto bene. Ciao Manila, è possibile ascoltare il mix di Grease? Grazie da Mari. Mari, basta chiedere.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: The Grease Mega Mix, risalutiamo ancora la nostra Manilosa che l'ha scelto al 338 50 38 908, ovvero Mari. E dopo Mari, chi ha voglia di ascoltare la propria canzone, sentiamo un po'.
1: Buon pomeriggio Devi, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao. Volevo Tiziana,
1: se mi facevi ascoltare la canzone Tu sei, mi sembra, di Gabri Ponte. La
0: sì.
1: Dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi.
0: Grazie.
1: Di cuore della buona compagnia che ci fate sempre.
0: A te.
1: Sperando tanto che prima o poi veniate dalle mie parti, Mondovia e dintorni.
0: Ma
1: tutti
0: chissà.
1: Quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Davis.
0: Ciao, un bacio grande Tiziana. Sì, hai detto bene, Gabri Ponte, c'è anche Dante, tu sei.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Stratzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
7: Ma vai da Totac!
8: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
14: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
15: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila Box con Davis Maidò.

0: Sotto sotto il nuovo singolo di Aiello, la scelta musicale è quella di andiamo, scusate ho perso il messaggio perché, eccola qua, Asia da Chivasso. Ciao Asia, un bacio e buon mercoledì anche a te, grazie. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao di Manila, sono Matteo da Torino.
0: Ciao Matteo.
1: Potrei chiedere la canzone Superstar di Tiziano Ferro?
0: Come no?
1: Se non è disponibile in Italia di Fabio Fibra. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao Matteo, allora la nostra signorina Manila 9001, che non ne sbaglia una, comunque, mi sta comunicando che Superstar è già passata, quindi le due ore non sono ancora passate, non riusciamo a riprogrammarla, magari nella prossima ora, però buona la seconda scelta musicale del nostro amico Matte, sì, Fibra e Gianna Nannini in Italia.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 5 minuti.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
9: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
10: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
9: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
10: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery, che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, una con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
14: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
15: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
14: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
16: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
14: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
17: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre.
13: Ed è tutto, buona serata.
12: Manila News.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maidò.

0: Due grandi successi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora nelle Piaguar di Radio Manila in questo 20 maggio 2026 con Davis Maido fino alle 18. Abbiamo aperto con Irama e Cabana, la scelta musicale è quella di Stella, e poi è arrivata Risa con La Notte. Questa è la scelta musicale di Claudia da Mumbarcaro al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creativesteel.it 335 80 90 761.
6: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
11: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maido.

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Questa è la scelta musicale del nostro amico Carlo, che ci ascolta da San Secondo di Pinerolo. Ciao Carletto, buona serata. E dopo Carlo chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao a tutti, sto andando a prendere il mio piccolo all'asilo e vi chiedo se mi potete mettere Zero degli Imagine Dragons. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Certo che sì, mi sa che il tuo piccolo ormai all'asilo l'avrai già preso, però gli Imagine Dragons stanno suonando per te su Manila con Zero.

0: Zero, gli Imagine Dragons ci portano al prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Buongiorno a tutti, siamo mamma Dali,
2: Leo
1: e la piccola Ginny. Stiamo andando a prendere Edo, il più grande, a scuola e volevamo richiedere
2: Ossessione di Samurai J.
1: Augurare a tutti
2: una buona giornata
1: e chi non ascolta
2: Radio Manila è un game over.
0: Ma un bacio grande a voi bellezze, buon pomeriggio, cantate e ballate, Ossessione, arriva Samurai J.

0: Ossessione, c'è Samurai J su Radio Manila, ma io ho un messaggio importantissimo per tutti i nostri manilosi, perché sabato sera, sabato 23 maggio, ci sarà una grande festa a Villarbasse in provincia di Torino. Infatti dalle ore 18 inizierà lo Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto e dalle 20 cena in piazza e la terza edizione del Villar Talent Show presentato dagli speaker di Radio Manila, Davis Maido e Davide Pomponi. Li conoscete voi, Davis Maido e Davide Pomponi? No, io no, però andrò a conoscerli sabato sera, dove il pubblico sarà protagonista a eleggere il suo talento preferito. Inoltre, durante il talent, l'associazione genitori di Villarbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a chi non è riuscito a prenotare la cena. E allora, manilose, per prenotazioni cena e maggiori informazioni potete contattare il numero solo attraverso WhatsApp, mi raccomando, 328 34 15 170. Ripeto il numero: 328 34 15 170. Oppure potete contattare i canali social dell'associazione genitori di Villarbasse. E allora io, Davide Pomponi, insieme all'associazione genitori Villarbasse e tutta Villarbasse, vi aspettiamo sabato sera per una grande festa. Non mancate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità. Radio Manila.
23: Radio Manila te le suona.

0: Almeno tu nell'universo, l'interpretazione di Elisa, scelta oggi nell'Happy Hour dalla nostra amica Laura da Grugliasco. Ciao Laura, un bacio grande. Ciao Manila, potresti mettere una qualsiasi canzone di Drake? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: You used to call me on my... You used to, you used to.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo. Sono una
3: stagione. Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
7: Asta del mobile. Tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su Manila, questa è la scelta musicale di Silvia da Bussoleno. Ciao Silvia, buona serata. E adesso c'è la nostra Mielosa. Ciao Mielosa.
1: Ciao Davis, sono Zuccherosa Giussi Di Marti.
0: Oggi è Zuccherosa.
1: Io volevo dedicare una canzone ad A.
0: Sì, che cosa?
1: Però qualcosa di Nino D'Angelo del passato ce l'hai?
0: Ma magari, guarda.
1: Tipo popcorn e patatine.
0: Poi non ho altrimenti neanche pomponi col tacco 16 oggi.
1: Altrimenti può andare benissimo Vasco con Coppa del Whisky. Grazie, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Allora, Nino D'Angelo, magari avessimo in playlist quelle canzoni lì di Nino, ma magari invece la nostra signorina ha scelto Vasco Rossi con Colpa del Whisky per te.
2: Sarà colpa del whisky o sarà colpa del caffè?

Colpa del whisky, Vasco Rossi, 17:54 minuti. Ciao, sono Sofia, sto andando a Mondo Vicino e vorrei ascoltare Ti volevo dedicare di Rocco Hunt. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sofia, grazie a te, buona serata.

0: Rocco Hunt, J-Ax e Bundabash, ti volevo dedicare, ci portano quasi alla fine del nostro Happy Hour di oggi. Abbiamo ancora un audio da ascoltare, eccolo qua.
1: Ciao Davis, sono Simona da Cossato.
0: Ciao Simona.
1: Provincia di Biella, vorrei una canzone vecchia, italiana o straniera è lo stesso. E saluto tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao a tutti quanti.
0: Ciao, ciao Simona da Cossato, un bacio grande. Sentiamo un po' che cosa ha scelto la nostra signorina per te.

0: E con Billy Moore e Up and Down chiudiamo l'Happy Hour di oggi. Vi auguro una splendida serata. Da Davis Maido è tutto e vi lascio con la nostra Witty fino alle 21. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18:02.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li e dice benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro.

0: imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

E cominciamo davvero con molta grinta il nostro appuntamento di oggi, il nostro Manila Box Happy Time. Ma buon pomeriggio, ben trovati da Marielle Vitale, ben trovati nell'appuntamento che vi accompagna fino a casa, da Tramps Disco Inferno, ad aprire il nostro appuntamento con naturalmente protagonista voi e la vostra musica preferita. Vi ricordo immediatamente il numero che vi consente di inviare il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908 e fare così la vostra scelta, la vostra richiesta, la vostra dedica, la vostra chiacchierata, il vostro sfogo, se avete un po' diciamo qualcosa che tipo un rospo, no? Che visto che la giornata è quasi finita, che non va nessuno giù bene, allora potete anche dirla in un messaggio vocale. Ma sì, guarda, oggi ho le tonsille che girano così, perché questo così, così, così, fammi ascoltare una canzone e io sto meglio. Questo così mi piace. Che giornata splendida è! Oggi 27 gradi, alla grandissima. Ma questo è stato solamente un assaggio, perché domani saranno 28 e sabato e domenica saremo a 30 e lunedì saremo a 31. Va bene, va bene. Scolliniamo la settimana insieme, cominciamo subito con i vostri messaggi. C'è quello di Francesco: ciao Radio Manila, potete farmi sentire Sbagliato di Low Low e Ricky? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, cominciamo così.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
8: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna con sconto del 38% da listino ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro e con AutoSì ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: caso di Viviana della provincia di Vercelli, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi è? Pronti?
1: Ciao Mariella, Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, io oggi ho finito, sto andando a casa a cucinare un po' perché ho finito tutte le scorte del freezer.
0: Allora
1: tangenziale permettendo, ovviamente. Per
0: c'è
1: il momento
0: coda?
1: Sono bloccato in coda.
0: Eccolo.
1: Mi fai ascoltare Farfalle di San Giovanni?
0: Certo.
1: Saluto tutti i manelosi all'ascolto, chi mi saluta sempre. E auguro una buona serata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby.
0: Ciao Roby, buona cucinata, San Giovanni.

0: alle San Giovanni, ci fa arrivare così alle 18:26, tra poco un aggiornamento sulle viabilità, sulle strade e autostrade della nostra regione, ma adesso sentiamo chi c'è avanti.
1: Ben arrivata cara Mariella,
0: ma
1: come
0: ciao.
1: Stai? Tutto bene? Io sì, tutto bene, indovina, non te lo dico neanche.
0: Sei
1: vabbè, dai, sono nella Serra dei Pomodori.
0: Oh, che buono.
1: Volevo chiederti stasera una canzone di David Bowie,
0: sì?
1: Blue Jean.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi una buona serata. Oggi è fatto caldo e da
0: bello.
1: Domani dovrebbero aumentare ancora,
0: sì,
1: di più,
0: vero, vero,
1: le temperature, quindi, quindi si sta bene anche fuori, anche la sera. E ti mando un bacione grande, saluto tutti i manilosi, Cristina di Torino, Roby di Sommariva, tutti quelli che mi salutano sempre, Gianluca e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao
0: Daniela, un abbraccio anche a te, arriva David Bowie.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Torino che sta rientrando giustamente a quest'ora da lavoro verso casa. Ciao Barbara, buona serata anche a te. 18:37, voglio fare ancora un saluto a chi come Carlo e Tiziana ascoltano tutti i giorni Radio Manila e però non mandano messaggi, ma so che ci siete, quindi vi saluto ugualmente. Magari non se l'aspettavano nemmeno, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Stella.
0: Ciao,
1: ben arrivata.
0: Stella, grazie.
1: Mariella, io sono a Collegno e devo arrivare a casa a Cocconato, quindi è un bel viaggetto.
0: Un pochino, sì.
1: Volevo ascoltare Each Time You Break My Heart di Nick Cayman, la dedico a te e a tutti i manilosi. Vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio forte, Mariella.
0: Anche a te, buon viaggio verso Cocconato. Arriva Nick Cayman.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

2 La Vitale con voi fino alle 21 e sto suonando la vostra musica preferita, orientata devo dire tra i Manilosi molto verso gli anni 80-90, siamo un po' lì così. Insomma, oggi è una giornata particolare perché festeggiamo gli 80 anni di Cher, che è nata appunto il 20 maggio del 1946, cioè praticamente una ragazzina, e lo sa benissimo anche Alessandro, che scrive: ciao Radio Manila, oggi è il compleanno di Cher e vorrei ascoltare la sua Believe e dedicarla a tutte le persone in ascolto. Grazie da Alessandro, e noi l'ascoltiamo, altro che se l'ascoltiamo.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.
13: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Riccardo, che adesso io non voglio essere campanilista, Neige è torinese, ma da regina della dance, abbiamo il re, addirittura Gigi D'Agostino, ma poi ne abbiamo tantissimi altri, potrei citarne non so quanti, me ne viene in mente uno, Gabri Ponte, e poi naturalmente di conseguenza gli Eiffel 65, ma tantissimi, davvero tanti, insomma Torino non si fa mancare niente a livello di musica, ma sentiamo adesso chi c'è, dai! Pronti?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina. Tolgo di Torino perché se noi cominciamo a essere un po' troppe. Così
0: troppe
1: ormai
0: Daniela,
1: divento solo
0: dici,
1: più troppe Cristina.
0: Cristina. Okay.
1: Senti, questa sera mi metteresti mica Loredana Bertè con Pazza?
0: Ma sì.
1: La dedico a Daniela, a te, a me, a tutte le fanciulle del gruppo. Saluto Roby, Giacomo, Pierci e tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Brava, ciao. Cristina, ciao, arriva Loredana Bertè.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti

0: Sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Submund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, libera azione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
1: L'economia.
0: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Oh!

0: Beh, insomma, 19:11 mi sembra che siamo proprio in orario, vero Daniela? Buon rientro naturalmente anche a te. E adesso da Milano andiamo fino in Portogallo, dove c'è Mick, vero? Pronti?
1: Ciao Daniela, ben arrivata anche a te.
0: Grazie, ciao.
1: E complimenti, hai una bellissima voce.
0: Grazie.
1: E grazie anche a te, come i tuoi colleghi, che ci fate sempre tanta compagnia, compresa la signorina 9001.
0: La salutiamo, certo.
1: E niente, ci fai ascoltare Just an Illusion dell'Imagination. Io vi saluto dal Portogallo, sono Nico il poeta guerriero, e chi non ascolta Radio Manila non sale più sul veliero.
0: Ecco, ciao, fatto. Ciao, un saluto anche alle balenotte che sono state già battezzate come le balenotte di Manila e le bellissime video, stupendo. Grazie Nick per le splendide immagini che ci invii ogni giorno da Portogallo, da Terceira, dalla Isla Terceira per l'esattezza. Noi torniamo indietro nel tempo, oggi siamo un po' così, con i manilosi e con il Manila Box siamo un po' nostalgici. Questo è un grande, grandissimo successo degli Imagination, questa è la loro Just an Illusion.

0: tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
5: Ma vai da Totac!
6: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao Massimo, buona serata anche a te. Arrivano le 19:23, siete con la Vitale e questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo, selezionando attraverso il nostro numero di WhatsApp, il 338 50 38 908. Infatti sentiamo subito la prossima scelta, sentiamo un po' chi è.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Emanuele, sto tornando a casa da lavoro. Volevo ascoltare una bella canzone di Joliet, mettete quella che preferite.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Emanuele, buon rientro dal lavoro. Joliet è qui con noi, questa è Canzone d'amore.
2: Bella, sono Joliet, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Jolie, canzone d'amore, ci fa arrivare a 3 minuti dalle 19.30. Tra poco avremo un ulteriore aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo chi c'è avanti. Chi è? Pronti?
1: Buongiorno Radio Manila, la più potente in Piemonte, che ci suona quando vogliamo noi, anche alla notte.
0: Buonasera.
1: Per i Pantinone, è Savate, Adeli, Rosa e Francesca, la commessa bellissima degli occhi celesti. Buongiorno Mariella Bella, la grande e bellissima cara Mariella. Senti Mariella,
0: sì,
1: con gli occhi verdi, cacchio spillo, la tua voce è stupenda, la tua simpatia è incredibile.
0: Grazie.
1: Senti, noi gentilmente ti volevamo chiedere,
0: sì,
1: The Countdown Found Europe, e la
0: okay,
1: vogliamo dedicare a tutti i mainosi d'ascolto, a tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi, a tutti quelli che di oggi hanno telefonato e ci hanno salutato,
0: ecco,
1: e a tutti quanti gli ascoltatori e tutti voi conduttori.
0: Grazie.
1: Un abbraccio caro in un ascolto a Radio Manila e Game Over. Grazie di esserci.
0: Ciao Walter, arrivano gli Europe.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 dal Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Aiello su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Emanuela Di Brossasco, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi è?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Loris di Coconato.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Loris
1: ascoltare gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, e chi non ascolta Radio Manila è gay love.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arrivano gli 883 quando ancora erano in due. Questo è il successo più selezionato in assoluto. Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Radio Manila. Siamo
1: Alice
0: e Sofì.
2: Ciao ragazze.
0: Ieri era il mio compleanno.
2: Auguri.
0: E vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.
2: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
2: Ciao, tanti auguri, Samurai J.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
6: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Voglia di shopping domenicale? Ti aspettiamo a Mondovì. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica del mese, in occasione del mercatino dell'antiquariato, i negozi saranno aperti. Un momento ideale per fare una passeggiata nelle vie del centro, deliziarsi con gli acquisti, visitare la mostra d'arte nella chiesa di Santo Stefano e i suggestivi monumenti della città. Scopri i negozi che aderiscono all'iniziativa su lafunicolaremondovì.it. Ti aspettiamo!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Teo Viela conosciuto la versione baciata di Vicky Corbacho, grande successo di Carol G, la scelta musicale di Noemi di Ande Zeno, che saluto. Ciao carissima Mary, io e i Pilosetti siamo sempre con te, ma meno male, sono contenta. Se puoi mi metti una qualsiasi canzone di Gabbani, i baci da Silvia e anche dal Pelosetto, che è veramente una palla di pelo meravigliosa. Ciao Silvia, arriva Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

4 minuti alle 20, quindi a un ulteriore aggiornamento attraverso la nostra redazione con le ultimissime news, ma prima c'è il messaggio di Alice. Ciao Radio Manila, sono Alice e mi piacerebbe ascoltare Sorry Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 20.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
5: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
7: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
5: Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manila News.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ai 27 minuti primi, siete con la Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908 e questa è la prossima, sentiamo quale sarà.
1: Ciao avanti. Radio Manila, sono Maria Rita da
0: Ciao.
1: Novara. Vorrei
0: Ciao.
1: Ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci, vi
0: okay.
1: ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, arriva Sal Da Vinci.

0: un grandissimo successo, almeno anche e soprattutto a livello personale, per Sal Da Vinci. Oh, devo salutare Marco che oggi si è preso una giornata di ferie. Buonasera Mariella, reduce da una gita a Cervinia in un giorno di ferie, lassù vi si sente molto bene, meno male, sono contenta. Mi metteresti Semplice di Gianni Togni, Di rientro verso Torino? Grazie da Marco, allora lo ascoltiamo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, da Geoclima si scrive con la K. 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
6: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box, con Mariella Vitale.

0: mai ascoltare l'ultima di Rama Cavana? E come no, l'abbiamo appena ascoltata. Ciao Gigi, buona serata anche a te. Sono le 20:22, ancora la vostra musica preferita. Fino alle 21 ve le suono io al 338 50 38 908, che è il numero che vi può interessare ovviamente attraverso WhatsApp per inviare la vostra scelta musicale. E poi dalle 21 fino alla mezzanotte arriverà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night. Saluto anche Aurora che scrive: ciao, vorrei ascoltare Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Mara Santelli ci fa arrivare a 3 minuti alle 20:30. Avremo l'ultimo aggiornamento con la viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Alessia. Ciao, sono Alessia, vorrei ascoltare per favore La Testa Gira. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Aia!

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: She's a

singolo Beach, scelto in questo caso da Alessia Di Biella, che saluto. Ma salve gente di Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Nick Kershaw, The Riddle. Grazie e buona serata a tutti da Fabio. E allora ascoltiamola, la versione originale la conosciamo come la versione di Gigi D'Agostino, mentre invece c'è Nick Kershaw.

0: The Riddle Nick Cave Show su Radio Manila. Ciao Mariella, mi chiamo Viola e studio all'alberghiero. Sto tornando a casa e vorrei richiedere una canzone che si intitola 5 giorni di Michele Zarrillo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, buon rientro verso casa, cara Viola, arriva Michele Zarrillo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. ComprooroDoro.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
12: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
13: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
14: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7, informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Buonasera Radio Manila, buonasera Mariella, sono Barbara da Torino, io sto lavorando e lavorerò fino alle 22, mi fai ascoltare Antonello Venditti con Alta Marea, grazie, buona serata a tutti i manilosi e buona serata anche a te cara Barbara. Io continuo anche se sono gli ultimi minuti insieme, dopodiché è già pronto, lo vedo già dall'altra parte del vetro della sala diretta di Radio Manila, il buon Sergio Melito pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma adesso sentiamo ancora una volta, dai, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono la Diawa con Lori, mamma e papà, e stiamo tornando da Roma, siamo andati a fare un giro e salutare Papa Leone e volevamo richiedere Amor di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao, buon Manilosi. Rientro, ciao, arriva Achille Lauro
2: stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Achille Lauro Amor ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con la Vitale, il Manila Box Happy Time termina qui, ma vi lascio in ottime mani perché la serata continua con la vostra musica preferita e con Sergio Melito fino alla mezzanotte, e poi ancora la signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6, sempre operativi 24 ore su 24. Vi do appuntamento a domani e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da, esattamente da chi?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giuseppe, Sofia e Giada.
0: Ciao ragazzi.
1: E noi volevamo ascoltare la canzone di Pino Daniele.
0: Quale?
1: Iso Pazzo.
0: Ah, Iso Pazzo. Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata a tutti ragazzi.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Arriva Pino Daniele, concludiamo davvero alla grandissima domani.

Dopo le 21, buonasera amici, buon mercoledì, eccoci qui pronti a partire con il Manila Box in Right. Ben trovati da Sergio Melito, insieme anche stasera fino a mezzanotte, 3 ore 3. 338 50 38 908, naturalmente il numero che vi fa compagnia tutto il giorno, tutti i giorni, vi farà compagnia anche per le prossime 3 ore, ripeto 338 50 38 908, affinché possiate richiedere la vostra canzone preferita di questo mercoledì. Buonasera Radio Manila, sono Marta, mi metti Atlantide di Sara Toscano. Certo Marta, partiamo proprio con te con il Manila Box in the Night.

Sara Toscano, Atlantide, la prima di stasera nel Manila Boxing in the Night. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare Touch Me di Samantha Fox. Wella, e adesso battiamo il piedino, balliamo. Ciao Maria, ciao Monica.

0: Samantha Fox, Touch Me. Prossimo messaggio vocale, però questa volta sì.
1: Ciao Radio Manila, siamo i nuotatori canavesani, stiamo tornando da Riccione dopo aver vinto un campionato italiano.
0: Weyla,
1: e vorremmo ascoltare gli anni sì. degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ma bravi, complimenti nuotatori, buon ritorno con questo bellissimo risultato, e allora ve li meritate gli anni degli 883.

0: sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Allora, lei è Marguerite con La Boss, 21 e 20 minuti Manila Box in the Night. Siamo partiti, ormai non ci ferma più nessuno fino a mezzanotte. 338 50 38 908, prossimo vocale, questo qui.
1: Era carissimo Sergio,
0: buonasera.
1: Siamo noi. Elcio e Walter Danone, il panate. Grazie per la compagnia Sergio.
0: Prego, 24
1: prego. Noi vi ascoltiamo.
0: Bravi,
1: sempre.
0: bravi.
1: E niente, sta radio è fantastica. Voglio chiederti amore per te di Mango, e la dedichiamo tutti manerosi. Saluto Denise Loris e tutti i miei carissimi amici, quelli che ascoltano ancora la radio, sono in viaggio. Salutiamo Marco, l'elettricista di Nonno, il nostro carissimo elettricista, e tutti quanti i manerosi. Che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa Nonne Panatera, buona serata a tutti.
0: A voi, buona serata Mango, amore per te, eccola qui.

0: vocale.
1: Thomas.
0: Chi è? Thomas.
1: Vorrei ascoltare Neon di Sfera.
0: Sì.
1: Perché chi non ascolta Radio Manila è un super gamer.
0: Ah, mi pare di aver capito Neon.

0: andiamo avanti con il prossimo messaggio.
1: Ma buona serata, maninosi belli. Siamo Erika,
2: Giada,
3: Adam.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare
2: Ossessione di Samurai Jack.
1: Come fa?
2: Come un'ossessione. Stanotte qui a centro delle fantasie.
0: Ma che bravi!
1: E chi non ascolta Radio Manila Game?
2: Over!
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
2: Incollati.
1: E da dove
0: siamo? Certo, da Cuneo. Ciao a voi, ciao. Complimenti per la cantatina, Samurai J.

0: 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manilla, siamo Aurora e
2: Cristina
1: e vorremmo che voi mettesse la canzone 50 special dei Luna Pop. Chi non ascolta Radio Manilla è game over.
0: Ciao Aurora, ciao Cristina, eccoli qui Luna Pop.

0: Luna Pop e via, che si va a proseguire al 338 50 38 908 le vostre richieste con il Manila Box in the Night. Ciao.
1: Ciao, sono Salvatore. Visto l'arrivo della bella stagione, cominciamo già ad averne un assaggio finalmente. Mi piacerebbe ascoltare Spiagge di Renato Zero. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Va bene, Salvatore, giusto. Arriva il primo caldo e allora perché non approfittarne anche musicalmente? Poi chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, ciao, ciao Sergio. Ciao. Sono sempre chef Andrea dal ristorante Altra Sabbia, Saluzzo 77.
0: Vi abbiamo fatto pubblicità,
2: tutti.
0: Numerosi.
2: Facciamo carne per l'esattezza. Carne,
0: l'abbiamo intuito.
2: Ascolta, siamo
0: sì.
2: In cucina e vorremmo sentire una canzone di Baby Gang, sì. Criminal. Grazie mille, buona serata.
0: Ma non manca qualcosa, scusa?
2: Ovvio che se non senti Radio Manila...
0: Va bene, allora tutti a mangiare una bella tagliata alla griglia dal nostro amico chef al Brasà, ok? Trattatemi bene quando vi vengo a trovare, mi raccomando, eh? Renato Zero, Spiagge, poi Baby Gang, Criminal nel Manila Box in the Night.

Alfa Omega con Criminal. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Quello di Susanna. Ciao Radio Manila, sono Susanna. Vorrei ascoltare Roma Bangkok. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Perfetto, Susanna. In arrivo Baby K con Giusy Ferreri.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over. Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box.

Calvin Harris ci ha portati alle 21:49 minuti con la sua Satisfy. 338 50 38 908 continua il Manila Box. Buonasera caro Sergio, ti farei scendere in cantina, alleluia, in una versione a tua scelta sarebbe possibile? Grazie Marco. Possibilissimo, mi sono impolverato ma ne è valsa la pena per farci ascoltare questa versione di Jeff Buckley di Alleluia. Ciao.

0: proseguiamo alle 21.53, andiamo a sentire il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Sara e volevo ascoltare Pamplona di Fabri Fibra. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Sara, Fabri Fibra e The Giornalisti, Pamplona.

Siamo come Tori a Pamplona, Fabri Fibra e The Giornalisti. Stiamo per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, manilosi, ancora due ore a disposizione, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo, ti volevo dedicare di Rocco Hunt alla futura nonna dei miei nipoti. Qui non l'ho capito bene, forse volevi dire alla futura nonna dei miei figli? Oppure no? Un saluto da Villanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Comunque sia, Lorenzo, eccola qui.

0: Ma guarda te cosa abbiamo ripescato dalla metà degli anni Ottanta. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. 338 50 38 908. E cari manilosi, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Dunque, ciao carissimo Sergio, sono Francesco da Borgo Manero, vorrei ascoltare Meglio di Sera di Emma Muscat, grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over, buona serata anche a te. Poi c'è chi di ritorno da...
1: Ciao, siamo Sara, Pasquale e la piccolina Aria, siamo di ritorno dall'acquario di Genova verso casa,
0: oh,
1: verso
0: che
1: Torino.
0: Bello, sì.
1: E vorremmo ascoltare, se è possibile, Sono sempre il sogno della riforma al mondo di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Perfetto, tra poco arriverà in Liga, eh. Prima c'è Mamuscat, prima c'è Meglio di Sera.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Abbiamo ascoltato Lilo, ovvero Electric Light Orchestra, con Confusion, quando sono le 22:20. Ciao carissimo Sergio, sono Monica, mi metti Eclissi del cuore di Laura e Neck? Certo Monica, in arrivo nel Manila Box in the Night.

0: cuore. Andiamo avanti, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manina, sono Mauro il parrucchiere di Trinità. Volevo dedicare la canzone delle bambole di Pezza a Macio Pizza, perché è sempre super disponibile ad anche darmi una mano. Buona serata, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Perfetto, ciao.

0: Lasciamo le bambole di pezza. Chi c'è con noi?
1: Buonasera Radio Manila, sono Stefano di Brusasco. Vorrei dedicare alla mia compagna Maria, stella gemella dello Stramazzotti, e dirle che l'amo da morire. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto Stefano, eccolo qui.

Stella Gemella, Eros Ramazzotti, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the Night fino a mezzanotte con Sergio Merito al 338 50 38 908. Le vostre richieste, amici. Ciao, sono Daniele. Vorrei sentire, se possibile, The Greatest di Kendrick Lamar. Certo, Daniele, aggiungo che insieme a Kendrick Lamar c'è anche Sia e andiamo ad ascoltarla subito.

The Greatest, Sia e Kendrick Lamar. 22:35 minuti, andiamo avanti, proseguiamo nel viaggio del Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Anna. Vorrei ascoltare Il mio paese di Brancale Levante Delia. Grazie, un saluto e buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto, ciao Anna, ciao a te, buonanotte e buon ascolto al mio paese. Sento una...

Al mio paese, nel Manila Box, le 22:39 minuti, amici, andiamo avanti, andiamo ad accontentare Nico. Adesso Nico vuole ascoltare Bellissima di Annalisa. Buona serata, Nico, buon ascolto.

0: Prossimo vocale. Ciao.
1: Buonasera Radio Manila, mi fai ascoltare Paris Latino dei Bandolero? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Amanda da Roma.
0: Benissimo, benissimo. Andiamo agli anni 80, Paris Latino.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: No, non lo so, lo dico no, non lo so. Come abbiamo cominciato questa ultima ora di Manila Box in the Night? Niente poco di meno che con Spiller e Groove Jet, canzone del 2000 che ebbe un successo incredibile. Lui veneziano, veneto, Cristiano Spiller, e questa giovanissima voce femminile, insospettata, insospettabile, 26 anni fa, Sophia Ellis Baxter, che poi ne ha mietuti di successi. Groove Jet, per dare sfogo all'ultima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Subito verso il prossimo vocale, andiamo ad ascoltarlo, dai.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Nonostante le restrizioni dell'area B e dell'area C, siamo qui a Milano per festeggiare il compleanno di Matteo.
0: Occhio.
2: Auguri Matteo.
0: Auguri, auguri.
2: Volevamo dedicargli la canzone Luna di Togni.
0: Sì.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Certo, ciao. Perché Milan, la in gran Milan. Luna, Gianni Togni, ciao ragazzi.

Gianni Togni e Luna, molto bene, molto bene. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Giorgio. Stasera, se era possibile, volevo ascoltare una canzone un po' datata, ma penso piaccia anche a te. Rino Gaetano, A mano, dedicarla ad una persona alla quale penso in continuazione. Non sono sicuro che le piaccia questa poesia di canzone, ma come no? Una buona serata a tutti. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, caro Giorgio, eccola qui.

Andiamo avanti, ciao Sergio. Stasera vorrei ascoltare Il rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni, per favore. Grazie mille da Clara da Novara. Ciao Clara.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.

La magia di questa canzone che racchiude tutto nel titolo, se ci pensate, You are the first, the last, my everything, meglio di così, grande Barry White. Sono le 23:19 minuti e il Manila Box in the Night con Sergio Merito fino a mezzanotte scivola via che è una bellezza. Adesso andiamo a salutare Andrea da Novara, buonanotte Radio Manila e Manilosi, sono Andrea da Novara, vorrei richiederti una canzone reggaeton qualsiasi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Andrea, abbiamo scelto J Balvin, Bad Bunny con La Canción.

0: Andiamo avanti, sono le 23:23 minuti e andiamo ad ascoltare subito il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia da Dusino e sto tornando a casa con Gabbo e volevo ascoltare una canzone degli One Direction. Chi non ascolta Radio Manila è super super game over.
0: Molto bene Alessia, arrivano gli One Direction con You and I.

One Direction nel Manila Box. Prossimo messaggio: ciao, sono Teresa, sto tornando a casa, vorrei ascoltare I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Teresa, buon rientro.

0: 23:32, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Right. Andiamo a sentire il prossimo vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila. Volevo ascoltare dei Culture Club Kama Chameleon e dedicarla con tanto amore a Veronica. Ciao, sono Walter.
0: Perfetto, Walter. Culture Club e Kama Chameleon in arrivo.

Culture Club, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human di Ragball Man. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Buonanotte Maria Luisa, buon ascolto.

Man Human, 23-40 minuti, ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metteresti la descrizione di un attimo di Tiro Mancino, grazie a te Maria, buonanotte.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box, con Sergio Melito.

Sono le 23:48 minuti, era Benjamin Diamond con In Your Arms. Siamo agli ultimi minuti di Manila Box in the Night, poi la signorina Manila 9001 continuerà a soddisfare le vostre voglie musicali per tutta la notte, sempre al 338 50 38 908. Prossimo messaggio, dunque, Samantha che ci scrive al mitico Marco che è tornato con noi. Volevamo dedicare una canzone di Renato Zero dal confezionamento Ser e noi abbiamo scelto Madame. Poi, ciao Radio Manila, sono Gabriele, stiamo tornando al concerto delle Twice da Torino, mettereste Dynamite dei BTS? Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, arriverà anche quella. Ciao Gabriele!

BTS con Dynamite. Termina qui il Manila Boxing Night. Cari amiche, cari amici, vi aspetto domani a partire dalle ore 21 come sempre. Vi lascio con la signorina Manila 9001. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Grazie per esserci stati. Buonanotte da Sergio, a domani, ciao!

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:30 e 1 minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Grazia, sto tornando da Torino dallo spettacolo di Illumina Show. Vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Cristina. Mi metteresti Cartagine di Emanuele Aloia? Grazie.
1: Radio Manila. Falla suonare tu. Quando non si

0: ciao! Per la bimba della SR Sami e Ciro e Marco volevano dedicare Amore Eternit di Fedez e Noemi. Baci!
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: facciamo.
1: E ciao a tutti manilosi, siamo Diego,
2: Angelo,
3: Filippo.
1: E stiamo tornando da Alessandria verso Cuneo, che abbiamo fatto una bella giornata lavorativa. E per il viaggio volevamo richiedere se fosse possibile, tu mi chiedi.

0: Ciao Radio Manila, sono Pietro, mi metteresti la nuova canzone di Madame con Marrakesh? Volevo capire.
1: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Per non escludere nessuno metteresti l'ultima di Sal Da Vinci per Ciro che sta facendo i capricci. Grazie da Sami, Sabri e Marco.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonanotte Radio Manila e Manilosi, sono Andrea da Novara. Vorrei chiederti se è possibile ascoltare me emborracciare del gruppo Extra, o una canzone qualsiasi di Osuna.

0: Stop lying. Manila 2001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Diana da Treviso. Stiamo tornando dal concerto delle Twice di Torino. Potreste mettere Butter dei BTS per non farci addormentare.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Emanuela, potrei ascoltare per favore Vacipiano, Ircomi e Emma? Grazie. Chi non ascolterà Emanuela è game over.

0: Ciao, sono Alice da Torino e voglio dedicare Giudizi Universali di Bersani alla mia super collega Mariangela.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 9001, sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manille, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai che ci andrebbe una bella canzone degli ACDC o qualcosa di rock. E salutiamo Gianni di Monbarcara, a lui piace Thunderstruck.

0: Ciao, sono Roberto, mi puoi mettere forte di Night per favore?
1: Ciao Manilosi, sono Stella da Riva di Chieri. Vorrei sentire Marmellata 25 di Cremonini.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.